Ciao a tutti, sono Miki, un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio nuovo brano, Limpida. Potete seguire tutte le sue evoluzioni sul mio profilo Instagram, Miki-Music Project.

5, 4, 3, 2, 1, end of test.

Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

Ciao Antenna Web, sono Luca Andrea, vi faccio ascoltare il mio brano, Ema.

Ciao, sono Kay Stark. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Man in the Window.

Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il nostro ultimo singolo dal titolo Ricoverami. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Alex Donovan e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Le tue stelle.

Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

0: Ciao sono latest bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film, Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: 25 maggio 2026 è lunedì, la chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842 a Vienna Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel

1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009, la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio. Nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina. Nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi. Nel 1947 l'attore Flavio Bucci. E nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: senza neanche pensarci troppo.
1: Sì, scattare una foto qua e là da mattina a sera.
0: E poi cosa succede?
2: Sono pillole di AI.
0: Ma sì, tipo al mare, a cena, in macchina, in viaggio. Insomma, riempiamo il telefono.
1: Ok, e poi?
0: E poi spesso niente, restano lì, tra mille altre, dimenticate dopo pochi giorni.
1: Ed è strano, perché ogni foto in realtà cattura un momento preciso.
0: Sì, un dettaglio, un'emozione, una situazione che aveva un senso.
1: Solo che quel senso non lo raccontiamo mai.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale sta aprendo qualcosa di nuovo.
1: Perché oggi una foto non è più solo un ricordo.
0: Eh no, può diventare una storia.
1: Anche se non sei bravo a scrivere.
0: Anche se non hai fantasia quel giorno.
1: Con strumenti come Canva o Lensa puoi partire da un'immagine
0: e costruirci sopra un racconto completo.
1: Non una semplice descrizione,
0: ma una vera narrazione.
1: Puoi decidere il tono:
0: romantico, ironico, nostalgico,
1: oppure completamente inventato,
0: tipo una foto banale al bar.
1: Può diventare una scena da film
0: o un racconto thriller
1: o una storia divertente da condividere con gli amici.
0: E cambia proprio il modo in cui guardi le immagini.
1: Non più questa è una foto,
0: ma questa potrebbe raccontare qualcosa?
1: E c'è un livello ancora più interessante, le storie personalizzate.
0: Inserisci nomi, dettagli, contesto.
1: E l'AI costruisce qualcosa su misura.
0: Sì, perché può diventare un racconto per un bambino, ad esempio.
1: O un contenuto per i social più originale.
0: O anche un modo per rivivere un momento in modo diverso.
1: E la cosa più forte è che non parti da zero.
0: Eh no, parti da qualcosa che è già tuo.
1: E lo trasformi.
0: Sì, poi c'è una scena molto molto reale, eh.
1: Hai una foto perfetta.
0: E non sai cosa scrivere sotto.
1: Rimani lì, cancelli, riscrivi.
0: Sì, alla fine non pubblichi niente. Con lei hai subito uno spunto, però.
1: Che puoi usare così com'è.
0: Oppure adattare e rendere più tuo.
1: E questo sblocca tantissimo.
0: Sì, perché il problema spesso non è la foto.
1: Ma cosa farci dopo?
0: E poi c'è un aspetto importante, forse il più interessante, che inizia a guardare i momenti in modo decisamente diverso.
1: Più attento ai dettagli, perché sai che da lì può nascere qualcosa.
0: Certo, non solo un ricordo.
1: Ma una storia da raccontare.
0: Ma sì, alla fine il punto è semplice.
1: Le foto le facciamo già.
0: Ma possiamo usarle molto molto meglio.
1: Non solo per conservare,
0: ma per creare.
1: E con l'intelligenza artificiale

La Terra non è una superficie su cui appoggiarsi. È una materia che risponde, che registra, che ricorda ogni pressione ricevuta. Chi la lavora lo sa bene, non si comanda, ma si ascolta. E l'ascolto richiede tempo, ripetizione, una pazienza che il corpo impara prima della mente. Wangari Maathai, la prima donna africana a vincere il premio Nobel per la pace, nel 2004 ricevette il riconoscimento non per una battaglia armata, ma per aver piantato alberi. 51 milioni di alberi in tutta l'Africa, uno alla volta, insieme alle comunità locali. Disse una cosa che quando l'ho letta la prima volta mi è rimasta impressa. Quando piantiamo alberi, piantiamo i semi della pace e della speranza. La terra quindi come atto politico, la terra come linguaggio. Ogni gesto lascia un segno, ogni stagione chiede un conto, non esiste scorciatoia tra il seminare e il raccogliere. C'è qualcosa di onesto in questo rapporto. La terra non premia l'intenzione, premia la presenza. Non basta volerlo, bisogna esserci, tornare, restare. Nel 2023, sempre parlando d'Africa, nel Corno d'Africa, la siccità ha costretto oltre 20 milioni di persone a lasciare i propri campi. Non per scelta, ma perché la terra aveva smesso di rispondere. In quei momenti si capisce quanto il legame con il suolo non sia romanticismo, ma sopravvivenza concreta. Nella Giornata Mondiale dell'Africa questa relazione si allarga, diventa mille territori, mille economie, mille modi di sopravvivere e abitare il mondo. Non esiste una sola esperienza della Terra, esistono milioni di corpi che ogni giorno si chinano su di essa con strumenti diversi, in lingue diverse, con storie diverse. Ma in tutti c'è la stessa fatica, quella fatica invisibile che non compare nei titoli, ma che sostiene ogni cosa. La Terra ci precede e ci sopravvive, se si potesse usare questo termine. Noi siamo solo un passaggio e la domanda vera non è cosa prendiamo da lei, ma cosa le restituiamo mentre ci siamo. Grazie di essere stati oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Cominciamo questa nuova settimana e io vi ricordo di scriverci sul nostro WhatsApp al 329-544-3270 se volete suggerire una parola per una prossima puntata. Io aspetto sempre le vostre parole. Da Antonio Torretti è tutto. Grazie e a risentirci domani con una nuova parola.

0: semplicemente la tua radio.
1: Sì, pronto, pronto. No, è che noi non sappiamo, sinceramente, oggi se accendere o meno il termosifone.
2: No, guarda che hai sbagliato il numero.
1: No, però per la spesa, perché quando uno viene a fare la spesa magari a freddo.
2: Roberto.
1: Chi è? Scusi.
2: Io sono zia Dina, la chiamano a me.
1: No, no, chi è lei? Scusi, non ho capito.
2: La zia Dina.
1: Ah, la zia Gina? Ah, come sta? Scusi, non l'avevo riconosciuta.
2: L'ho chiamato quanto amministratore.
1: Può darsi, ma comunque tutto a posto, sì, tutto bene.
2: Sì, tutto bene, mammina, che dici?
1: Sta bene, dai, è lì così tranquilla, sempre sul divano, però insomma l'età è quella che è.
2: Quello che aveva le gambe gonfie.
1: Le gambe gonfie, esatto, ma quello è un malanno che prima o poi tutti quanti dovremo farci i conti, col passare del tempo. Va bene, io la saluto, buona giornata.
2: Ciao.

0: Sebastian.
1: Ma che bello ritrovare la zia Gina al telefono, cara zia Gina, incomincia Supermarket. Sinceramente non ricordo chi sia la zia Gina, però comunque un saluto non si nega mai. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata folle e pazza di Supermarket Show.

con voi Daniele Dalmuto al microfono, sempre disponibile, sempre disposto a farvi ascoltare le migliori novità italiane, internazionali, il miglior mercato indipendente, le nostre interviste e le nostre situazioni altamente imbarazzanti. Oggi grande puntata, veramente, con tante novità, quindi vi invito a mettere la monetina nel carrello perché incominciamo.

0: cercherai.
1: Ed incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo, che oggi ci va a ricordare Santa Caterianna dei Dubbi Prodigi. Santa Caterianna era nota per compiere miracoli a metà. Un giorno moltiplicò i pani ma dimenticò i pesci, un altro fece camminare un cieco sull'acqua ma lui, spaventato, chiese di tornare cieco per non vedere il rischio. Quando guariva i malati, a volte si chiedevano se stessero davvero meglio. Il suo culto nacque perché, nonostante i dubbi, qualcosa di straordinario accadeva sempre.

0: Pronto,
1: signora, scusi il disturbo. No, chiamavamo appunto per questo approfondimento del giorno.
0: Cosa?
1: L'approfondimento sulla santa di cui abbiamo letto adesso, Santa Caterianna.
0: Non so niente.
1: No, era quella nota per compiere miracoli a metà. Se ha sentito, abbiamo letto poco fa la storia, prima della canzone.
0: No, guardi, io non so niente.
1: Ma scusi un attimo, lei non è della zona di Ravenna?
0: Cosa?
1: Lei non è dalle parti di Ravenna, giusto?
0: Ma sono dalle parti di Ravenna, ma cosa c'entra?
1: No, c'entra perché Santa Caterianna, da quello che risulta, è una santa che è molto venerata nel Ravennate.
0: Ma io queste cose non le so.
1: Ah, perché lei non frequenta la parrocchia, la chiesa?
0: Sai, ho 90 anni, io non c'entro di queste cose. Se ha bisogno telefono più tardi quando c'è qualcos'altro.
1: Allora perdoni il disturbo, signora.
0: Niente, no, disturbato non disturbo, ma io non capisco niente di queste cose.

0: trovano 1000 monete d'oro durante uno scavo, il ministero dovrà dargli altri 295.233 euro. Avevano trovato un tesoro sottoterra che ora ha fruttato altri 295.000 circa 233 euro. Il Tribunale di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero della Cultura, intimando il pagamento del premio che la legge riconosce a chi rinviene beni di rilevante valore archeologico a favore di Officine Mobiliari, la SRL di Como, che nel settembre del 2018 trovò 1000 monete d'oro di età romana nel corso di un intervento di ristrutturazione nel centro storico comasco. Il decreto emesso dal Tribunale di Milano è la fine di una lunga vertenza che l'azienda ha intrapreso per vedersi corrisposto un premio che la legge quantifica in una dote non superiore al 25% del valore del ritrovamento. Secondo i consulenti numismatici di Officine Mobiliari, le 1000 monete romane varrebbero sul mercato internazionale tra i 9 e gli 11 milioni di euro, stima che il ministero dimezza essendone negata per legge l'esportazione.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto. No, dicevo, su queste monete che hanno ritrovato, poi alla fine è andata bene.
1: Che cosa?
0: Le monete che hanno trovato nello scavo.
1: Ma non lo so chi è lei.
0: No, stavamo parlando del tipo di quelli che hanno trovato 1000 monete d'oro, se ha sentito.
1: No, non ho sentito niente, non mi interessa questa cosa. Buona giornata.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi se la disturbo, supermarket Meteo. Guardi, gentilmente, siccome abbiamo un problema satellitare su Reggio Emilia e non riusciamo a monitorare il meteo, ci potrebbe dire gentilmente com'è la situazione di oggi lì dalle sue parti?
1: No, non conosco neanche quello. Grazie, buongiorno.
2: Ha piovuto? Sta piovendo per caso?
1: No, adesso c'è il sole.
2: Ah,
1: grazie.
2: Ecco, perché volevamo capire quello lì. Quindi giornata soleggiata e non piovosa.
1: Stamattina piovosa, adesso un po' di sole. Buongiorno.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca è vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparcisi non sarà facile, forse l'anello sarà troppo debole e cadrò. Dallo spazio sarò appurato piego, sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto il clima sereno prima che arrivi la bufera. Prima che arrivi la bufera.

esiste. Se anche lui va a dormire è triste e lascia spazio alle stelle in branchi, volano come stormi di falchi. Non ti darò corda, tu non darmi ascolto. La vita è una giostra, noi ci andiamo contro. Contro mano do la mano a un passante al freddo, gli dico che sono abile a gestire.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
2: Pronto? Chi è?
0: Chi parla?
1: Pronto?
2: Non ho chiamato.
0: Chi parla?
1: Sì, prego signora, salve, dica.
0: Ma dica lei, mi ha chiamato.
1: No, che voleva parlare con qualcuno?
0: Io no.
1: No, ma dica, no, visto che ci siamo sentiti.
0: È lei che ha chiamato.
1: Quando, adesso?
0: Non so.
1: No, dicevo, quindi se lei mi ha chiamato, di cosa aveva bisogno?
0: Ma io non ho chiamato nessuno.
1: Ma lei voleva parlare con qualcuno?
0: No.
1: Chi le passo?
0: Ma nessuno, non devo parlare con nessuno.
1: No, però se lei dice che l'ho chiamata, lei mi ha detto pronto, giusto? Io ho detto ok, pronto, però con chi voleva parlare?
0: Ma io con nessuno, è lei che mi ha chiamato.
1: Ho capito, però a chi le devo passare io? È quello che non ho capito.
0: Beh, che è quel capuccione mia? Lascia perdere.
1: Pronto?
0: Il telefono
1: Chiudo io?
0: Sì, chiudi.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: parti di noi.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto, signora Salve. Pronto? Scusi, buongiorno, scusi il disturbo. Gentilmente la signora è in casa?
1: Sono io.
2: Signora Salve, scusi se la disturbiamo. La chiamiamo dalla redazione di Supposta per te, la trasmissione sul 5, quella della signora De Filippa. Credo che lei conosca.
1: Sì, mi pare.
2: Ecco, guardi, le rubiamo due minuti. Le spiego perché. Noi stiamo cercando nella zona di Roma una tale signora però non è detto che sia lei, ovviamente.
1: Se ci io, ecco. Una ce n'è poca.
2: Ecco, guardi, può darsi che siano altre, però per cercare di capire se è lei la persona che stiamo cercando, gentilmente le faremo quattro domande, se ci può dare risposta.
1: Okay.
2: Se... ecco, solo quello. Se poi dovesse
1: io
2: essere...
1: Io sono la prima pilota di linea in Italia.
2: Addirittura, addirittura. Quindi immagino infelice pensione adesso, ovviamente.
1: Vabbè, sono 94 anni.
2: Esatto. E infatti, queste domande che le stiamo facendo, le stiamo per fare, fanno riferimento a un periodo, diciamo, durante il suo periodo adolescenziale, diciamo così. Allora, signora, la prima domanda: questa persona che la cerca si ricorda di lei per queste quattro particolari. Allora, la prima domanda è questa: le piaceva uscire la sera con gli occhiali da sole?
1: Non avevo bisogno di la verità.
2: Non si ricorda se la sera a volte uscisse con gli occhiali da sole negli anni 60, così magari 50, c'era la moda?
1: No, non mi importava degli occhiali e quindi neanche quelli.
2: Ho capito. Allora, invece la seconda domanda è questa. Ecco, si ricorda che lei fumava la pipa del nonno con la cicoria?
1: Come? La pipa del nonno?
2: Fumava la pipa. Sì, con la cicoria, le piaceva la cicoria, evidentemente, da fumare.
1: No, io non fumavo la pipa, mi dispiace.
2: Neanche le sigarette, immagino, al tempo.
1: No,
2: ok. Allora, poi quest'altra domanda, abbiamo finito, ne abbiamo rimaste due. Ecco, a scuola le piaceva durante l'appello rispondere con il verso dell'asino?
1: Di l'asino? Che cos'è il verso dell'asino?
2: Sì, magari, non so, facevano l'appello e lei, anziché rispondere presente, per scherzo faceva il verso dell'asino. Non si ricorda questa cosa?
1: No.
2: Non si, ok. Ecco, quest'ultima invece...
1: No, mi dispiace.
2: Ecco, poi quest'ultima domanda, che è: lei pare che abbia avuto seri problemi di alitosi sino ai 16 anni, ricorda questa patologia, questo problema?
1: No, veramente no.
2: Ok, allora signora, credo che non sia lei quella che stiamo cercando. Le chiediamo scusa per averla disturbata e le auguriamo una buona giornata.
1: Grazie, grazie, arrivederci.

0: Pronto?
1: Sì, signora.
0: Ma chi parla?
1: Pronto, scusi signora, sono l'autista del consorzio agrario, devo venire per scaricare i pavoni, a che ora posso passare?
0: Ma io non ho chiesto pavoni a nessuno, scusi.
1: Ma io ne ho 4 sul camion, li devo portare lì, ce l'avrà, lei cos'ha, la campagna, sì, per tenere i pavoni.
0: Ma io non li tengo i pavoni, le hanno dato una notizia sbagliata.
1: Ma che cos'è, un condominio? Cos'è, un condominio?
0: Sì, sto in un condominio, allora, ma i pavoni...
1: Io siccome sono...
0: Ma, non li porti, perché io non li ho chiesti.
1: Sì, ma siccome sono legati, io li devo lasciare lì, li metto lì fuori al cancelletto e poi torno a casa.
0: No,
1: perché...
0: no, non ci pensi proprio, perché è una cosa assurda quello che mi sta dicendo.
1: Sì, ma se lei ordina i pavoni e poi dopo se li fa tornare indietro, io cosa...
0: Signore, ma io non so se ha voglia di scherzare stasera, ma io i baloni non li ho chiesti e non li voglio. Buonasera.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, salve. Scusi, il camion frigo, stiamo arrivando con lo scarico.
0: Che cosa?
1: Stiamo arrivando con lo scarico, le due mezzene di cervo.
0: Lei si sta sbagliando.
1: Un momento.
0: Io non sono scarico.
1: Io ho due mezzene di cervo dalla macelleria su via Giangi 60. Dobbiamo portarle lì.
0: Che cosa?
1: Due mezzene di cervo vengono dal Trentino. Cos'è? Non avete un ristorante voi?
0: No, non abbiamo niente noi.
1: E dove? Che cosa avete ordinato a fare? Un cervo intero, scusi.
0: Lo mangi lei?
1: No, io lo devo lasciare lì perché io ce l'ho sul camion. Io devo passo lì, lo lascio lì sotto, poi va arrangiate.
0: Mi dispiace. Lei si sta sbagliando.
1: Io glielo lascio davanti a casa, dove io lo metto?
0: No, lei lo lasci davanti a casa. Sì.
1: Però chi l'ha preso sto cervo, scusi?
0: Andrà a male, prenderà i vermi quel cervo.
1: No, ho capito, ma io cosa faccio? Non posso mica, mi deve firmare la bolla.
0: Se lo leghi al collo.

Da come avrete potuto capire da questa ultima conversazione telefonica, due mezzene fresche di cervo appena macellate saranno disponibili tra i nostri scaffali, quindi non fatevele scappare, perché il prezzo è veramente veramente concorrenziale. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: C'è te, che c'è, te lo dico, te lo reppo, è tempo zero. L'ultima puntata stagionale 2025-2026. No, amico ascoltatore, non ti preoccupare che non ti liberi di tempo zero. Cioè, la settimana prossima parte come ogni anno Summer Live, non è che... Siccome il sottoscritto, voglio dire, è una persona molto professionale, è una persona ricca di fantasie, io ogni anno insieme ai miei collaboratori che cosa faccio? Io praticamente cambio semplicemente la sigla, anche se quest'anno stavamo pensando di cambiare anche la sigla estiva, visto che da tanti anni che ce la teniamo quella. Fermate l'entusiasmo, non abbiamo idea di come farla ancora. Cioè, non abbiamo ancora il testo, quindi vi chiedo a voi aiuto, amici radioascoltatori, help me, help noi, help tutti. Oh, ci date per favore un testo, perché io non ho testo nella testa, a parte che non ho testa, quello, ma boh. Per favore, così almeno la settimana prossima, la prima settimana di giugno, andiamo così in scioltezza con la sigla estiva, va bene? Ok, amici miei, grazie veramente di cuore, come va? Bene, tutto bene, tutto a posto, siamo felici, siamo contenti, Simone Papini dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, leroa24orenews.it. Celebriamo veramente questa puntata, è il finale di stagione e veramente di grandi successi, il mio 14esimo compleanno artistico, le interviste a livello di carta stampata, i blog, i giornalisti che mi hanno raggiunto. Grazie veramente di cuore, passi da gigante, non siamo ancora arrivati, lo dico veramente, ogni fine anno artistico, di fine tra... No, mi sto impicciando, aspetta, lo dico praticamente a ogni fine, sì, a fine di ogni anno, sì, a livello radiofonico, vabbè, è vero che sono scemo, però, e lo dico, alla fine di ogni anno ancora non siamo arrivati a 8 miliardi e mezzo, perché non ce la facciamo a conquistare il globo, boh, non lo so. Forse perché già è tanto che ci ascoltate voi, che siete già milioni, e io vi ringrazio veramente tanto di cuore. Questa settimana, ragazzi miei, continueremo a chiacchierare, anche perché questi stanno ancora al telefono e mi hanno veramente rotto un po' le balle, ecco. Ma continueremo, speriamo, a sbaracciarci del nostro ex pensatore, ex guru, e siccome è l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero, che facciamo? Li facciamo suonare tutti sti DJ? Io direi di sì, ma dai, sì.

0: Okay, il nostro pensatore, dopo essere stato spodestato dal sottoscritto grazie alla maggioranza, non sa che cosa fare. Io propongo che lei esca dal gruppo, perché tanto è un personaggio diventato inutile, glielo dico.
1: Mamma mia, che gioia.
0: Sì,
1: è un segno di infantile protesta.
0: Sì, tanto perché è maturo lui.
1: Per ora dico solo questo.
0: Ma cosa per ora cosa? Noi non c'ho voglia di ascoltare.
1: Un saluto.
0: Mi circolare, l'abbraccio. Sì,
1: giornata, io devo anche fare le mie cosce e farlocche.
0: Ma che cose farlocche, lasci stare, dai.
1: Mi ha
0: destabilizzato forse.
1: Sì. Sottolineo, sì. profondamente.
0: Cosa? Noi destabilizzato.
1: Cercando di camuffare.
0: Bravo, bravo, va bene.
1: Tutto e basta.
0: Guardi, se vuole possiamo aprire, veramente spalancare la porta del gruppo e farla uscire, perché onestamente non ne vedo più neanche l'utilità della sua permanenza in questo gruppo. Comunque sì, andiamo avanti con la nostra musica energetica.

0: Sentivamo veramente la mancanza. Silvia Salemi, ve la ricordate a casa di Luca? Silvia Salemi è tornata in anteprima assoluta nazionale. I pezzi musicali, quelli migliori, energetici, ce l'abbiamo noi. Abbiamo però purtroppo anche il pensatore. A me sta cosa, cioè, veramente, ma come si fa? Possiamo per favore buttarlo fuori senza farla tanto lunga? Il nostro guru, ex guru, pensatore, sta cercando di tirare un po' le fila dell'argomento e un po' la conta su chi avrebbe potuto sostenerlo, visto che io sono riuscito a spodestarlo con l'accordo comunque della maggioranza della capanna. Solo che non mi parli a puntate, perché non ho tutta la puntata io, però.
1: Però
0: sì, no, nessuno, guardi, nessuno.
1: Eh sì, l'ammutinamento,
0: il potere del popolo.
1: Comunque, io cosa posso fare?
0: Niente,
1: se voi avete,
0: deve stare zitto perché mi ha stufato.
1: Però siete state un po', care fanciulle, un po' volta cabana.
0: Sì, hanno fatto bene,
1: come
0: secondo
1: dire,
0: me.
1: Siete saliti sul carro
0: del vincitore. Bisogna fare così, il carro del vincitore è sempre il carro migliore, sicuramente non quello suo, ha capito? Noi invece vi presentiamo in anteprima assoluta il nostro pezzo musicale estivo di Tempo Zero, Shock la Capanna. Ma anche Shock la Capanna è... Fuego e la disco.

0: L'estate di Tempo Zero Show, la capanna nazionale e internazionale, la devi ballare, quest'estate la balliamo, La trovate in digital download, in tutti i digital download e digital store. Allora, pensatori, io devo dare la linea, veramente, a Etna DJ. Non è che posso passare veramente tutto il tempo a parlare con lei, anche perché mi sembra molto inutile. Hanno saltato nel carrozzone, nel carro del vincitore, ma certo, sì, manolomania.
1: Avete sentito i messaggi, forse sotto.
0: Sì.
1: Speravate, vabbè, a questo.
0: Eh già, ma ce ne facciamo una ragione invece di continuare a telefonare, fare telefonate e fare comunque questi messaggi che durano una quarantina di minuti, per cortesia.
1: Speravate,
0: non la sopporto.
1: Questo, però.
0: Andiamo avanti, comunque niente.
1: Non so cosa farò.
0: Niente, non deve fare nulla, anzi, secondo me potrebbe anche uscire dal gruppo, visto la sua inutilità, E mi lascia andare avanti col programma e diamo la linea al nostro grande amico Etna DJs.

0: ascoltando Tempo Zero.
1: Sciocchi la capanna, cioè non è più solo Tempo Zero. Cioè Tempo Zero, sciocchi la capanna. Comunque ben trovati e grazie al nostro Etna DJ.

0: Amici della Capanna Internazionale, stranamente in questo collegamento non c'è nessuno che dà di matto, non c'è nessuno che litiga e sembra che tutto il tempo scorra in maniera del tutto molto placida. Tra l'altro, come sapete, all'interno della Capanna Internazionale il tempo trascorre ma non passa, quindi per noi è comunque periodo estivo. Allora, Veronica, buongiorno anche a lei. Sì, come va?
1: Ultima domenica di luglio,
0: eh già,
1: dire.
0: Eh sì, già il mese di luglio se n'è andato, perché all'interno della capanna il tempo trascorre un po' così, una freccia,
1: Mamma mia.

0: che problema.
1: È passato anche luglio.
0: Mannaggia, come si fa?
1: È un problema. Il settembre c'è un po' di nuovo.
0: Un po' già inverno, diciamo. No, ma non lo dica, per favore, ma dai, che parole sono, mi perdoni. Guardi che alla fine è bello, perché comunque le stagioni trascorrono e tutto funziona così, no?
1: Giornate corte, effettivamente.
0: Vestiti e copriti, perché lei generalmente, ma Veronica che cosa fa? Va in giro nuda?

0: e copriti, perché d'inverno sicuramente non si può uscire con maglietta e pantaloncini. Questo è un po' il dilemma, il dramma della nostra amica Veronica. Vabbè, Veronica,
1: maglia a calze, maglia a calze, sì, con guanti e madonne,
0: Ma non ne dica per favore queste cose, no?
1: Signore, che non...
0: non lo dica per favore, abbia pazienza, sta calma, dai. Lo so che dramma nella vita,
1: che
0: purtroppo
1: balla.
0: Non lo dica per favore, che sono solo le stagioni che passano.
1: Bella l'estate,
0: sì,
1: una maglietta, punti
0: è
1: via,
0: vero. Punti via, via, eccoci, è vero, ti vesti in un attimo. Sì, sì. Insomma, che dramma.
1: Solo per quello,
0: ah no, non solo per quello. Allora, per quali altri motivi le piacciono le estati che si intervallano? Forse per fare anche l'amore? Le si svegliano dei sentimenti? Tra poco ne parliamo. Ma lasciamo stare, con lei è veramente un tutto un problema. Che

0: d'inverno è un problema, vestiti, copriti, e poi su e poi giù, e tutte le problematiche. La nostra Veronica preferisce l'estate, perché noi ci siamo già così, no, nel futuro, perché nella capanna internazionale il tempo va così come una freccia, ecco, e già sta trascorrendo l'estate, non siamo nell'ultima settimana di maggio, è certo,
1: effettivamente sì, insomma,
2: caldo,
0: sì, si sta più fuori anche, tra l'altro
2: è troppo corta l'estate,
0: è troppo, troppo corta. Bisogna parlare eventualmente con il creatore, che sarei io, della capanna internazionale, facciamo durare le stagioni di più nella capanna, sì, vabbè,
2: sia a livello di clima che a livello di praticità,
0: di tutto, già, vabbè, che problemi. Comunque, che disastri. Comunque,
2: detto
0: che facciamo?
2: Ciao, sì. Buongiorno a tutti,
0: buongiorno anche a lei. È domenica, nella capanna siamo già arrivati a domenica, incredibile.

0: nella capanna internazionale abbiamo deciso che oggi è domenica insieme a Veronica. Ok, che si fa di domenica nella capanna? Sì, molti stanno riposando, sì, a quest'ora sì.
1: Colazione,
0: buon pranzo, quando ci si annoia non si sa più cosa dire, iniziamo con questa.
1: Se l'avete già fatta.
0: Eh sì, e niente, pazienza.
1: Va bene pure,
0: digerite,
1: state certo. Andando a fare...
0: È quello, è la nostra Sibilla, fa sempre solo quello tutto il giorno col suo compagno di 63 anni.
1: Va bene.
0: Va bene, sì.
1: Fare un giro,
0: non fare un giro, certo. La nostra Sibilla ne sa sicuramente di ben donde di ciò. Mannaggia.
1: Niente, a posto,
0: meno male, non gliel'ha chiesto nessuno nel frattempo come stia lei, però siamo felici.
1: Colazione.
0: Ha fatto colazione, brava. A trafficare cosa? Che traffica?
1: Nient'altro.
0: Trafficante. Che è un'amica della moglie, era il padrino, trafficante, ok. Insomma, un po' così, un po' noiosa Veronica Edge, eh? Come mai è così noiosa la nostra Veronica? Non saprei. Amici miei, diamo la linea a Cocco DJ.

0: Grazie al nostro Cocco DJ, me la sveglia un po' lei, Veronica, perché mi sta facendo veramente... mi fa calare l'audience, Veronica, dai, quindi... che noia,
1: niente, volevo salutare tutti.
0: Sì, sì,
1: beh, questo sarà capito. Il benissimo riposarti, ci vuole.
0: Bene, quello sì, sicuramente.
1: Ogni tanto, poi
0: essendo una domenica immaginaria, tra l'altro.
1: Chi dorme meno, quello con l'altro.
0: Chi dorme più, sì. Chi dorme meno, certo.
1: Uno va in vacanza per riposare, sì. Ma puntualmente, non so voi, ma a me capita che puntualmente arrivo a casa e sono più stanca di quello
0: che... perché più stanca di prima, che ci va a fare in vacanze in queste condizioni, scusi.

ne stavamo parlando con i miei collaboratori, pezzi musicali estivi veramente in anteprima assoluta e veramente veramente d'eccezione, anche Clementino LDO featuring veramente molto interessante. Poi Clementino ha sempre abbracciato stili musicali, non soltanto il rap e la trap. Fingo anche di capirci un po' di musica a volte, ci provo, non soltanto stare qui con questi cretini della capanna internazionale. Ne stavamo parlando comunque con i miei collaboratori, ma è già tempo di prenderci la nostra seconda ultima pausa. E allora sì, al rientro, amici, lo sapete che vi dico? Sì, continueremo purtroppo a parlare con sta rincoglionita di Veronica, però toccherà a farci ballare per festeggiare l'ultima puntata della stagione 2025-2026. Toccherà al nostro Andrea Bolognesi. E allora, fermi lì, torniamo subito, sempre qui.

Tempo Zero Show, il finale di stagione 2025-2026. Ma shock! La settimana prossima, la versione estiva di Tempo Zero ti aspetta qui!

0: Quando si va in vacanza, secondo la nostra amica Veronica, si può tornare come accade a lei più stanchi di prima. Però dipende, in albergo forse è così.
1: E poi,
0: perché ci sono gli orari.
1: Devi comunque svegliare un certo orario per andare a fare colazione.
0: Che dramma, è vero, andare in vacanza, svegliarti per fare colazione e poi basta, è vero.
1: Sì, poi so. Quello,
0: sì,
1: quell'altro.
0: È quello, quell'altro,
1: sera,
0: cosa, scusi.
1: Chiacchiera io.
0: Chiacchiera tu e chiacchiera io cosa? Allora stia a casa,
1: arriva,
0: scusi. Che si lamenta a fare. Lo so, no, basta, dice lei.
1: Una media giù con la barra leggera.
0: Mi stanco. Ok, niente, gli orari sfasati, diciamo. Mannaggia, che stress.
1: Poi, addirittura hai un cane. Ancora peggio.
0: Mamma mia, che dramma la vita, eh? Io veramente reagire così, poi andando in vacanza o tornando dalle vacanze, io non ci andrei proprio, Veronica, eh.

0: il ritorno dalle vacanze, o comunque andare in vacanza per molti può essere bello, per Veronica è un tedio.
1: Oddio, no, io veramente
0: poverino, dai, no.
1: Non posso dire no. Perché io piuttosto rapporto a farmi l'ultima pipì,
0: certo,
1: che
0: l'ultima
1: pipì.
0: L'ultimo bicchiere.
1: Facendo le 8, perché tanto le ha
0: certo,
1: tardi.
0: Certo, chi se ne frega, Veronica, comunque.
1: Alle 10 e mezza
0: sì, vabbè, alla fine andiamo. Abbiamo altro da lamentarci, Veronica. Magari tra qualche minuto troveremo altro di cui lei si possa lamentare.

0: pezzi musicali, mamma mia ragazzi, che pezzoni. Grazie per i vostri messaggi, grazie per i saluti, grazie per i complimenti. Io i complimenti non me li farei e non li farei neanche a questi della Capanna Internazionale, però insomma andiamo sulla fiducia. Grazie per gli auguri e ovviamente avervi tenuto compagnia anche in questa stagione 2025-2026 è stato un onore. Simone, ma guarda che non c'è bisogno di fare tanta fantasia, il bello di Tempo Zero, ciao Ludovico, me lo inquadri per favore questo messaggio che me lo incornicio, veramente, me lo metto nel quadretto, allora eccolo qua, grazie, ecco. Non ci vuole una grossa fantasia, ci vuole di fare le cose come le fai tu, veramente con il sentimento, il pensiero e ovviamente la grande professionalità, grazie. E grazie anche per i tag, perché poi avete anche ritwittato l'ascoltatore, grazie veramente di cuore. Io che devo fare, mi continuo a collegare con i cretini della capanna, perché tanto vedi, è insomma, no? Cioè voglio dire, Tempo Zero promette questo. Veronica, in questa estate immaginaria, in questo mese ipotetico di luglio, si sta lamentando della qualunque, si sta lamentando della noia, del caldo che è troppo poco, secondo lei il periodo estivo, che è meglio d'estate perché con una maglietta pronti via te ne vai, e sì, ci lamentiamo anche delle vacanze,
1: sì,
0: ok.
1: Questo non posso
0: sì,
1: dire niente.
0: Ecco, niente, ah, meno male, ok.
1: Sì. Vabbè, entro le 10 devi andare a fare colazione.
0: Lo so, quello che succede in tutti gli albergo, però, è così. Mannaggia, che problema, lo so. Parliamone con gli albergatori, magari facciamo cambiare la colazione, le facciamo fino a verso le 11 e mezza. Per cui è così. Mannaggia.
1: Sono più stanche di quando.
0: No, allora non ci vada in vacanza. Non ci vada, mi dia retta. Cioè, la smetta di lamentarci e di rovinarci veramente l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero. Per favore, Veronica, abbia pazienza.

assoluta per l'Italia, Alex Mulanari, che è un scritto proprio non, cioè, non come quel liquore lì con la Y, ok? Perfetto. Amici miei, è pronto dall'altra parte del video il nostro Andrea Bolognesi per farci ballare. Grazie ancora per i complimenti, per la playlist e anche per gli sciocchini. Salutano anche a voi, sciocchini. Gli ascoltatori, oh, gli ascoltatori salutano anche a voi, sciocchini della capanna. Ok. Comunque, Veronica, è inutile andare in vacanza in queste condizioni. Vai, Andrea!

0: stavo male.
1: La mente, ma anche la testa ti fa muovere un po' tutto, ti fa muovere anche un po' le valle. No, le valle no, quello no. Amici, grazie veramente di cuore, questa nuova sigla la troveremo a settembre, assolutamente sì, alla nuova stagione radiofonica 2026-2027, lavoreremo per la sigla estiva, grazie a voi, perché noi non abbiamo, no, noi siamo veramente senza capo né coda, ecco. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia in quest'ultima settimana di maggio, come ogni settimana, è tempo, sì. La mente e la testa ormai. Ci sentiamo settimana prossima in Summer Live. Ciao!
2: Stai ascoltando
3: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: pensare. Accadeva che
1: la musica italiana e le sue emozioni. In studio Anna Sol.
2: Tutti, io sono Anna Sol e questo che stai per ascoltare è il programma Accadeva che, un programma radiofonico dedicato alla musica italiana dagli anni 70 ad oggi. La scaletta musicale è curata nei minimi dettagli, alterna brani celebri e a rarità dimenticate, creando un ponte tra passato e presente e facendo rivivere atmosfere nostalgiche e inconfondibili. Oltre alla musica, il programma include notizie musicali e curiosità sugli artisti e le canzoni. Ricordiamo la nostra casella postale per le vostre email alla redazione di accadevache@produzioniradiofoniche.it.
1: La musica italiana dal passato al presente.

0: E per dare il via alla playlist di oggi parliamo di un brano che fa parte della colonna sonora di una fiction prodotta dalla Rai, suonata dai Pink Martini. Una piccola orchestra che mescola molti diversi generi musicali come musica latina, il genere lounge, la classica e il jazz. I testi delle loro canzoni sono in inglese, spagnolo, francese, italiano ed ovviamente il napoletano. Quindi ci ascoltiamo i Pink Martini con Una notte a Napoli.
1: Con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

0: E proseguiamo la nostra playlist, un brano storico della musica italiana, da un testo di Mogol e valorizzata dalla voce di un Battisti giovane, una canzone geniale contro il mercimonio del corpo delle donne, contro le falsità, le nefandezze della pubblicità e della propaganda, contro la distruzione dell'ambiente e leggendo bene nelle righe una dolce canzone d'amore. Ci ascoltiamo Lucio Battisti con Ma è un canto brasilero.
1: Con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella

E terza traccia per oggi, un brano cantato da Federico Palana, nome d'arte Fred De Palma, rapper torinese che ha già all'attivo 6 album registrati in studio. Ci ascoltiamo Passione.

0: Ed ora è estratta dal suo album Tutto accade una traccia di Alessandra Amorosa, dove l'artista salentina mostra il suo lato più felice, la dedica a se stessa, alla serenità ritrovata, alla consapevolezza che le due anime che la compongono, la persona e l'artista, ora finalmente possono riconoscersi e accettarsi. Canzone inutile, Alessandra Amorosa.
1: Che solo adesso che ti ho qui davanti capisco anch'io il perché.

0: È sempre un piacere avere a che fare con un brano a Marcord, di un grande della musica italiana. La scelta questa settimana è andata su un singolo di Fabrizio De André, scritto dal cantautore genovese nel 1967, una delicata dedica spirituale al Dio che è in cielo. Quindi ci ascoltiamo De André con Spirituale.
1: Dio del cielo, se mi cercherai nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
2: Perché a me il cielo non ti voglio rubare,
1: ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.
2: Perché a me il cielo non ti voglio rubare,
1: ma un attimo di gioia me

E non può mancare nella nostra playlist di musica italiana un brano di Gigi D'Alessio. Lo ascoltiamo insieme alla voce di Lara Fabian, cantautrice belga-canadese. Tratto dall'album del 2006 Made in Italy, ci ascoltiamo Cuore Malato.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: E il pezzo che tra un secondo ascolteremo è stato un tormentone del 1999 della serie Meteore, pubblicato dai 360 gradi, un duo composto da Stefano Gentili e Marco Faragli, noto tra la fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000. Ci ascoltiamo i 360 con Sandra.

E al nostro indirizzo accadevache@radiofoniche.it un amico Biagio Darò in provincia di Milano mi chiede a mo' di dedica un pezzo di Zucchero Fornaciari dall'album Fly del 2006. Questa dedica rimane comunque anonima visto che il nostro amico non ha citato il nome della persona a cui va la dedica. Comunque tutta per te, un chilo di Zucchero Fornaciari.

0: E sto leggendo un messaggio nella nostra pagina di Facebook, Michela da Mestre, con una richiesta di una canzone di Jovanotti. Ci scrive un suo pensiero. Mi emozionava a 13 anni e ancora oggi mi regala le stesse emozioni. Lorenzo, grazie. In un mondo che va a rotoli, tu sai regalare ancora poesia. Mi fai vedere il mondo con occhi diversi, con gli occhi dell'amore e della speranza. Jovanotti con Un mondo a parte, dall'album Il corpo umano, volume 1, uscito nel 2025.
1: Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va

0: E da un album storico per la musica italiana degli 883 ho selezionato una traccia forse meno programmata delle altre. In questa versione, oltre a Max Pezzali, c'è la partecipazione del gruppo hip hop Club Dogo. Ci ascoltiamo allora con una Deca.
1: Della sua gente e delle sue manie, due discoteche e 106 farmacie.
2: Club Dogo 883, bella Max, con un Deca non si va più da nessuna parte.

0: E dalla casella di posta elettronica cadevachè@produzioniradiofoniche.it riceviamo una richiesta da Dylan. Vorrebbe ascoltare un brano di un allieva della scuola di amici del 2018, una cantante italo-francese, il suo nome è Jordana Angie ed il singolo estratto dal suo album è Voglio essere tua del 2020.
1: Io ti penso sempre, ti vedo che ridi in macchina, ti vedo che mi pensi. E chissà se ti perdi qualcosa della realtà a furia di pensarmi, perché a furia di pensarti succede a me. Guardo fuori dal finestrino, vorrei scattarti una foto, mandartela ora, farti capire che sei vicino, non c'è niente da fare. Tu già sei col mare.

io ti penso sempre. Vorrei restare in questo spazio così, ma mi serve che la mia bocca sia sulle tue mani, che il mio amore sia nelle tue mani. Guardo fuori dal finestrino.

E ancora una allieva e vincitrice di Amici del 2024, parlo di Sara Toscano con un pezzo tratto da un EP contenente 4 tracce, ci ascoltiamo Sexy Magica.

E come ultimo brano della playlist di oggi ci ascoltiamo un singolo della cantante Irene Grandi, pubblicato il 20 aprile 2007 come primo estratto della raccolta irenegrandi.it. Ci ascoltiamo Bruci la città.

E così, cari ascoltatori, siamo giunti alla fine di questa puntata di Accadeva Che. Spero vi siate divertiti e che abbiate apprezzato la selezione musicale di oggi, che ci ha portato a viaggiare attraverso le varie epoche della musica italiana. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito durante questa trasmissione. Un grande abbraccio da me, Anna Solle, e da tutto il team di Accadeva Che. Ci ritroveremo qui, in questo studio, la prossima settimana. Baci baci e fate i bravi!

0: Ed anche oggi, Anna Sol ha selezionato la migliore musica italiana e ci fa un personale invito.
1: Vi aspetto nel mio gruppo Accadeva Che su Facebook per condividere e richiedere una canzone da ascoltare.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

Bentornati da queste parti, amanti della bella musica italiana con i suoi indimenticabili capolavori. Mettetevi comodi in prima fila perché è al giusto posto che meritate. 60 minuti con tante emozioni e brani straordinari. Tutto questo grazie ad Antenna Web. Iniziamo subito con i primi brani. Fabrizio De André con Coda di Lupo, Diodato fino a farci scomparire, Michele Zarrillo 5 giorni, Noemi sono solo parole. Tutti collegati e allora buon ascolto!

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

18 anni e non puzzavo più di serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credere mai.

Poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

0: Tra le canzoni di Lucio Battisti, questa non credo che sia tra le più ascoltate, ma sempre bella, titolo Ma è un canto brasileiro, Annalisa Una finestra tra le stelle, Luca Carboni, Milano.
1: Io non ti voglio più vedere, mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita. Io non

Già il titolo svela gli anni di questa canzone di Nino Bonocore, Scrivimi. Negramaro, un passo indietro. Tosca, ho amato tutto.

come un lampo passa questo tempo insieme a voi ed arrivati qui vi propongo gli ultimi tre brani. Ivano Fossati, Io sono un uomo libero, Zucchero ed Elisa, Luce. E terminiamo con il buon Roberto Vecchioni, con una canzone che più invecchia e più si fa bella, Per tirare avanti.

ma i ragazzi credono, credono, credono. Loro almeno credono, questo sì.

0: letto.
1: Se c'è niente sotto il letto, se c'è niente sotto il letto.
2: Vorrei continuare ancora, ma non posso. Devo lasciare spazio ai prossimi programmi di Antenna Web. Prima di chiudere, rivolgo a voi i miei ringraziamenti per l'ascolto. Ci risentiamo per la prossima volta. Un saluto a tutti!

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: We are the Beat Wizzies, and this is our new single on your radio station, Antenna Web.

Ciao, sono Steve. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Questo è il mio ultimo pezzo. Si intitola Mille cose che non sai di me. Buona musica a tutti.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci. Questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: 25 maggio 2026 è lunedì, la chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842 a Vienna Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009, la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio. Nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina. Nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi. Nel 1947 l'attore Flavio Bucci. E nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: senza neanche pensarci troppo.
1: Sì, scattare una foto qua e là da mattina a sera.
0: E poi cosa succede?
2: Sono pillole di AI.
0: Ma sì, tipo al mare, a cena, in macchina, in viaggio. Insomma, riempiamo il telefono.
1: Ok, e poi?
0: E poi spesso niente, restano lì, tra mille altre, dimenticate dopo pochi giorni.
1: Ed è strano, perché ogni foto in realtà cattura un momento preciso.
0: Sì, un dettaglio, un'emozione, una situazione che aveva un senso.
1: Solo che quel senso non lo raccontiamo mai.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale sta aprendo qualcosa di nuovo.
1: Perché oggi una foto non è più solo un ricordo.
0: Eh no, può diventare una storia.
1: Anche se non sei bravo a scrivere.
0: Anche se non hai fantasia quel giorno.
1: Con strumenti come Canva o Lensa puoi partire da un'immagine
0: e costruirci sopra un racconto completo.
1: Non una semplice descrizione,
0: ma una vera narrazione.
1: Puoi decidere il tono:
0: romantico, ironico, nostalgico.
1: Oppure completamente inventato.
0: Tipo una foto banale al bar.
1: Può diventare una scena da film.
0: O un racconto thriller.
1: O una storia divertente da condividere con gli amici.
0: E cambia proprio il modo in cui guardi le immagini.
1: Non più questa è una foto,
0: ma questa potrebbe raccontare qualcosa.
1: E c'è un livello ancora più interessante: le storie personalizzate.
0: Inserisci nomi, dettagli, contesto.
1: E l'AI costruisce qualcosa su misura.
0: Sì, perché può diventare un racconto per un bambino, ad esempio.
1: O un contenuto per i social più originale.
0: O anche un modo per rivivere un momento in modo diverso.
1: E la cosa più forte è che non parti da zero.
0: Eh no, parti da qualcosa che è già tuo.
1: E lo trasformi.
0: Sì, poi c'è una scena molto molto reale, eh?
1: Hai una foto perfetta.
0: E non sai cosa scrivere sotto.
1: Rimani lì, cancelli, riscrivi.
0: Sì, alla fine non pubblichi niente. Con l'AI hai subito uno spunto, però.
1: Che puoi usare così com'è.
0: Oppure adattare e rendere più tuo.
1: E questo sblocca tantissimo.
0: Sì, perché il problema spesso non è la foto.
1: Ma cosa farci dopo?
0: E poi c'è un aspetto importante, forse il più interessante, che inizia a guardare i momenti in modo decisamente diverso.
1: Più attento ai dettagli, perché sai che da lì può nascere qualcosa.
0: Certo, non solo un ricordo.
1: Ma una storia da raccontare.
0: Ma sì, alla fine il punto è semplice.
1: Le foto le facciamo già.
0: Ma possiamo usarle molto molto meglio.
1: Non solo per conservare,
0: ma per creare.
1: E con l'intelligenza artificiale.

C'è qualcosa che non mente mai, ti dice esattamente quanto pesi, quanto hai dato e quanto ancora ti manca. Ti risponde solo se ci sei davvero. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è terra. La terra non è una superficie su cui appoggiarsi. È una materia che risponde, che registra, che ricorda ogni pressione ricevuta. Chi la lavora lo sa bene, non si comanda, ma si ascolta. E l'ascolto richiede tempo, ripetizione, una pazienza che il corpo impara prima della mente. Wangari Maathai, la prima donna africana a vincere il premio Nobel per la pace, nel 2004 ricevette il riconoscimento non per una battaglia armata, ma per aver piantato alberi. 51 milioni di alberi in tutta l'Africa, uno alla volta, insieme alle comunità locali. Disse una cosa che quando l'ho letta la prima volta mi è rimasta impressa. Quando piantiamo alberi, piantiamo i semi della pace e della speranza. La terra quindi come atto politico, la terra come linguaggio. Ogni gesto lascia un segno, ogni stagione chiede un conto, non esiste scorciatoia tra il seminare e il raccogliere. C'è qualcosa di onesto in questo rapporto. La terra non premia l'intenzione, premia la presenza. Non basta volerlo, bisogna esserci, tornare, restare. Nel 2023, sempre parlando d'Africa, nel Corno d'Africa, la siccità ha costretto oltre 20 milioni di persone a lasciare i propri campi. Non per scelta, ma perché la terra aveva smesso di rispondere. In quei momenti si capisce quanto il legame con il suolo non sia romanticismo, ma sopravvivenza concreta. Nella Giornata Mondiale dell'Africa questa relazione si allarga, diventa mille territori, mille economie, mille modi di sopravvivere e abitare il mondo. Non esiste una sola esperienza della terra, esistono milioni di corpi che ogni giorno si chinano su di essa con strumenti diversi, in lingue diverse, con storie diverse. Ma in tutti c'è la stessa fatica, quella fatica invisibile che non compare nei titoli, ma che sostiene ogni cosa. La terra ci precede e ci sopravvive, se si potesse usare questo termine. Noi siamo solo un passaggio e la domanda vera non è cosa prendiamo da lei, ma cosa le restituiamo mentre ci siamo. Grazie di essere stati oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Cominciamo questa nuova settimana e io vi ricordo di scriverci sul nostro WhatsApp al 329-544-3270 se volete suggerire una parola per una prossima puntata. Io aspetto sempre le vostre parole. Da Antonio Torretti è tutto. Grazie e a risentirci domani con una nuova parola.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
1: Ben ritrovati su Antenna Web. Leggerò per voi oggi alcune poesie di Khalil Gibran. È stato un poeta, aforista e pittore libanese, naturalizzato statunitense, le cui opere sono spesso considerate come breviari mistici. Gibran ha cercato di unire nelle sue poesie la civiltà occidentale e quella orientale. Buon ascolto. Ricordo. Non lascio che neanche un singolo fantasma del ricordo svanisca con le nuvole. Ed è la mia perenne consapevolezza del passato che causa a volte il mio dolore. Ma se dovessi scegliere tra gioia e dolore, non scambierei i dolori del mio cuore con le gioie del mondo intero. I vostri figli. I vostri figli non sono figli vostri. Sono i figli e le figlie del desiderio che la vita ha di se stessa. Essi non provengono da voi, ma attraverso di voi. E sebbene stiano con voi, non vi appartengono. Potete dar loro tutto il vostro amore, ma non i vostri pensieri, perché essi hanno i propri pensieri. Potete offrire dimora ai loro corpi, ma non alle loro anime, perché le loro anime abitano la casa del domani, che voi non potete visitare neppure nei vostri sogni. Potete sforzarvi di essere simili a loro, ma non cercare di renderli simili a voi, perché la vita non torna indietro e non si ferma a ieri. Voi siete gli archi dai quali i vostri figli, come frecce viventi, sono scoccati. L'arciere vede il bersaglio sul percorso dell'infinito e con la sua forza vi piega affinché le sue frecce vadano veloci e lontane. Lasciatevi piegare con gioia dalla mano dell'arciere, poiché così come ama la freccia che scocca, così egli ama anche l'arco che sta saldo. Camminavo sulla sabbia. Camminavo sulla sabbia, bassa marea. E giù, oltre la curva, scrissi un verso sulla sabbia. E in quel verso scrissi quel che la mia mente pensava e ciò che la mia anima desiderava. E quando la marea fu alta, ritornai ancora su quel lido. E di ciò che avevo scritto nulla trovai. Trovai solo i segni del bastone di uno che aveva lì camminato da cieco. Quando l'amore ti chiama, seguilo. Quando l'amore ti chiama, seguilo, anche attraverso le sue tante vie faticose e ripide. E quando le sue ali ti avvolgono, abbandonati. Non importa se la spada nascosta tra le sue piume può ferirti. Credi in lui, sebbene la sua voce possa frantumare i sogni e strappare fiori nel giardino della tua anima. Quando l'amore ti chiama, seguilo. Lui sa accarezzare i momenti più teneri anche quando tremano al sole. Seguilo, ti accoglierà, come il prato che fa crescere l'erba, come il cielo che fa bionde le spighe, come la macina che fa candido il grano. Quando l'amore ti chiama, seguilo. Conoscerai tutti i segreti del tuo cuore, così come sarai padrone di ogni frammento della vita. Non aver mai paura dell'amore. Entra nel suo mondo. Vivi le stagioni del sorriso, come pure quelle del pianto. Scoprirai che non sono amare le sue lacrime. Quando l'amore ti chiama, seguilo e lasciati guidare. Uno sguardo. Uno sguardo che rivela il tormento interiore aggiunge bellezza al volto. Per quanta tragedia e pena riveli, mentre il volto, che non esprime nel silenzio misteri nascosti, non è bello, nonostante la simmetria dei lineamenti. Il calice non attrae le labbra se non traluce il colore del vino attraverso la trasparenza del cristallo. Il fiume e l'oceano. Dicono che prima di entrare in mare, il fiume trema di paura. A guardare indietro, tutto il cammino che ha percorso, i vertici, le montagne, il lungo e tortuoso cammino che ha aperto attraverso giungle e villaggi. E vede di fronte a sé un oceano così grande che a entrare in lui può solo sparire per sempre. Ma non c'è altro modo. Il fiume non può tornare indietro. Nessuno può tornare indietro. Tornare indietro è impossibile nell'esistenza. Il fiume deve accettare la sua natura e entrare nell'oceano. Solo entrando nell'oceano la paura diminuirà, perché solo allora il fiume saprà che non si tratta di scomparire nell'oceano, ma di diventare oceano.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per la puntata di oggi che, fra chiacchiere e musica, ci porta a viaggiare sulla corsia di sorpasso, ad esplorare il mito della velocità e delle quattro ruote. Da un lato, il pop contemporaneo e seducente di Tate McRae. Dall'altro, il racconto epico e senza tempo di un gigante come Lucio Dalla. Iniziamo con un desiderio avido, greedy, o meglio, che poi è il mood del brano Sports Car di Tate McRae, un brano del 2023. Se c'è un artista che oggi incarna perfettamente il mix fra energia visiva e ritmi incalzanti, è lei. In questo brano la macchina sportiva non è solo un oggetto di lusso, ma una metafora della velocità con cui vive le relazioni e la propria carriera. È un pezzo che parla di sicurezza di sé, di chi non ha tempo per rallentare per nessuno. In pratica, o tieni il passo o resti a piedi. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto, io non sapevo, magari altri sì, ma Tate McRae nasce come ballerina professionista. È arrivata seconda a So You Think You Can Dance a soli 13 anni. Questa sua anima si sente tutta nel ritmo del brano, che è costruito anche per essere coreografato. Ogni battito è pensato per il movimento, rendendo la canzone un successo virale immediato, specialmente sui social. Poi c'è il legame con l'estetica della fine del millennio scorso. È tutto un revival della moda di quel tempo, caratterizzato da quel mix di ottimismo tecnologico, stile futuristico, cultura pop e colori sgargianti. Il brano e il suo immaginario visivo richiamano tantissimo le icone pop dei primi anni 2000, come Britney Spears o Christina Aguilera, ma con una produzione sonora modernissima e attuale, fatta di bassi profondi, di sintetizzatori taglienti, che sembrano proprio il rombo di un motore sotto il cofano. Infine, una nota sulla sua scrittura. Tate McRae ha scritto il brano insieme a giganti come Ryan Tedder, che è il frontman degli One Republic. Insieme hanno voluto creare un suono che fosse aggressivo ma elegante, proprio come una supercar che sfreccia nella notte. E allora allacciamo le cinture e ce l'ascoltiamo. Sports Car di Tate McRae.

Ed eccoci ancora qui, amici di Musical Chatter. Abbiamo ascoltato Tate McRae con quel ritmo che ti entra nelle vene. E avete sentito anche voi la precisione della produzione, tutto giocato su incastri ritmici perfetti e una voce che resta sempre vicinissima al microfono, quasi a sussurrarti all'orecchio mentre state correndo a 200 km all'ora. E allora anche noi corriamo, siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Ma cambiamo epoca, cambiamo sound, però restiamo in pista, perché ci aspetta un capolavoro del 1970.

Vuole. È la celebrazione del coraggio puro, quello che ti fa andare oltre il limite. E parliamo anche di curiosità tecniche. Sapevate che il ritmo della canzone ricalca il ticchettio di un cronometro o il battito accelerato di un cuore che impazza mentre alla guida di una vettura sportiva? Ecco, la struttura musicale poi è un crescendo di ansia e di adrenalina, proprio per farci sentire dentro l'abitacolo, così insieme a lui, al pilota, fra polvere e olio bruciato. Un'altra chicca riguarda la passione di Dalla per i motori. Lucio Dalla amava profondamente le auto d'epoca e partecipò diverse volte alla Mille Miglia. Questa canzone non è stata scritta a tavolino, nasce da un amore viscerale per quel mondo fatto di corridori che hanno un cuore grande e io aggiungo è anche un grande coraggio e un po' di incoscienza, permettetemi di dirlo. Infine, una nota simpatica. Lucio Dalla descrive Nuvolari come un uomo con il corpo di un uccellino. Ed è vero, perché Tazio Nuvolari era magrissimo e minuto, tanto che spesso doveva usare dei cuscini per poter essere abbastanza alto da vedere fuori dal cruscotto della sua Alfa Romeo. Ma una volta al volante diventava un gigante che faceva paura a tutti. E con questo direi che siamo arrivati al traguardo, possiamo concludere la puntata. Silviadini vi saluta e vi aspetta alle prossime puntate di Musical Chat per scoprire nuove curiosità e intanto congediamoci ascoltandoci il mito, Lucio Dalla con Nuvolari.

Volari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

benvenuti, come state? È passata un'altra settimana e come sempre la Time Machine è pronta a partire. Io sono Yub DJ, ormai mi conoscete, se non mi conoscete benvenuti su questa Time Machine che vi farà fare anche oggi un viaggio nella musica. Sentite il sottofondo musicale, oggi la scelta è stata un po' diversa. Perché? Perché questa settimana, anzi la scorsa settimana, è uscito un mio disco che vi farò sentire fra un po' e ho fatto un'introduzione adeguata per poterlo inserire e farvelo ascoltare. Quindi la Time Machine di oggi, differentemente dal solito, farà un viaggio che inizierà in un modo e virerà in un altro, ma vi do modo pian piano di scoprirlo. Come sempre vi ricordo, se avete voglia di contattarmi per parlare di questa Time Machine o di altre Time Machine, mi trovate su Instagram, su Facebook, su Mixcloud e su TikTok cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Su Mixcloud potrete anche trovare la registrazione di questa Time Machine e di tutte le Time Machine del passato, oltre a qualche lavoro che faccio durante la settimana, qualche mixato, qualche registrazione che faccio durante gli eventi e durante le mie serate. Ma iniziamo con questa Time Machine che parte in questo modo un po' più tranquillo. Siamo attorno ai 110 bpm. Questo disco è del 1992. Lui è una leggenda reggae giamaicana, tra le voci più importanti della diffusione internazionale del reggae. Si chiama Jimmy Cliff e la canzone, in versione remix del 1993, è

Il prossimo brano è un brano che mi piace molto e vi propongo nella versione remix proprio fatta da me. È un brano del 2013 di un artista belga, molto originale, mescola elettronica pop, canzoni francesi, influenze africane. Lui si chiama Stromae e quella che ascoltiamo è Papa Ute nella versione remix di

Adesso vi metto un brano che sono sicuro che conosciate, non so se vi piace o non vi piace, non lo posso sapere. Ho trovato questo remix che secondo me sta molto bene con la musica che stiamo suonando in questo momento. Il brano originariamente è uscito nel 1996,

spero veramente che questa canzone vi sia piaciuta. Fatemelo sapere, contattatemi, scrivetemi, ditemi il vostro parere. Vi ricordo che Rumba Brava la potete trovare su tutte le piattaforme musicali: Spotify, Deezer, iTunes Music, Amazon Music, YouTube. La trovate già nei social, Facebook, Instagram e TikTok, per fare un reel, per fare le vostre storie. Quindi usatela tantissimo. Fate una storia con la mia canzone, taggatemi, ditemi se vi piace o non vi piace, sarò molto contento. Prossimo disco è un altro mio remix, l'ho preparato qualche settimana fa per accontentare un'amica che viene molto spesso alle mie serate. Il brano originale è del 2016, un brano brasiliano, lui è MC Kevinho, la canzone si chiama Olha a Explosão.

bene, terminiamo questo blocco musicale un po' particolare. Ci tenevo molto a farvi ascoltare Rumba Brava, il mio disco che avete ascoltato, spero che vi piaccia. E ho quindi creato un ambiente giusto, ok, per farvi sentire quella canzone. Ma voglio tornare a bomba negli anni 2000, sì, perché la settimana scorsa abbiamo fatto una trasmissione dedicata agli anni 2000 che vi è piaciuta tantissimo e per la quale ho ricevuto tantissimi commenti. Quindi ripartiamo da qui, il prossimo brano è del 2003, loro sono i The Black Eyed Peas

Sentite, la sentite, avete già intuito che cosa sta arrivando? Sì, perché dobbiamo alzare un po' i giri per arrivare nell'area dove voglio portarvi oggi con il viaggio della Time Machine. Il prossimo brano è un brano del 2001, è famosissimo, è stato tantissime volte nella Time Machine sicuramente, ma ascoltato, sentito, riprodotto in tutto il mondo. Loro sono i The Superman Lovers featuring Manny Hoffman, la canzone

quasi arrivati nella zona adeguata per i BPM, dobbiamo crescere ancora un pochino per arrivare dove vorrei io. Mettiamo quindi un altro brano del 2001, loro sono un duo dance italiano formato da Emanuele Cozzi e Davide Scarpulla, si chiamano Paps & Scar, li ascoltiamo spesso nella nostra Time Machine. Questo brano, che mi piace moltissimo, si chiama Get It On.

bene, spero che siate caldi perché entriamo veramente nel vivo. Prossimo brano è un altro brano del 2001, progetto dance europeo già conosciuto per un altro brano che non vi dico, sennò è troppo facile per capire. Loro sono i French Affair, la canzone si chiama...

arriva lui, non potete non riconoscerlo, altro brano del 2001, remixato in una versione del 2001. Il remixer è Molella, la canzone originale è di Vasco Rossi e si chiama Ti prendo e ti porto via. Malo.

il prossimo è uno dei gruppi, è uno dei progetti che non può mai mancare quando si fa un Remember o una Time Machine degli anni 2000. Il prossimo brano è uscito proprio nel 2000. Loro sono un progetto italo dance italiano, si chiamano Bumblebee e la canzone è Crime of Passion.

Senti, senti, senti chi sta per arrivare. Altro protagonista indiscusso della musica dance degli anni, Italo dance, degli anni 2000. Prossimo disco è del 2002. Loro sono un progetto Italo dance italiano sempre considerato tra i più forti del periodo. Ci sono i Prezioso featuring Marvin con Bonjour.

Qui siamo un pochino al limite, perché il prossimo disco sta tra la fine del 99 e gli inizi del 2000, tra l'uscita e la momento, diciamo, il momento in cui è diventato famoso. Loro sono un progetto dance italiano tra i più riconoscibili di quel periodo. Si chiamano The Sound Lovers e la canzone è Walking.

Oggi sono un po' noioso perché tutti i dischi mi viene da descriverli come bellissimo, fortissimo, carichissimo, ma lo penso davvero. Il prossimo disco è del 2003, loro sono un altro progetto italo dance italiano, si chiamano Brothers, questa è la versione cantata in italiano di Sexy Girl.

altra artista che secondo me non può mai mancare quando si parla di anni 2000. Il prossimo disco è uscito nel 2001. Lei è una cantante e performer colombiana naturalizzata italiana, presentissima in quel periodo. Stanno uscendo dei dischi anche adesso con la sua firma. Lei è Carolina Marquez e il prossimo brano si chiama Ritmo.

arriva un altro disco potentissimo del periodo degli anni 2000, ballato tantissimo in discoteca, è passato parecchio anche in radio, sebbene poi non sia rimasto proprio nel mondo dei brani più conosciuti, più famosi, più saltati e ballati di quegli anni. È uscito nel 2001, lui è un DJ e producer italiano che conosciamo tutti tantissimo, presentissimo in radio, presente nella musica da discoteca, presente nei remix, lo abbiamo già ascoltato anche in questa Time Machine, si chiama Molella. Il prossimo brano, che è veramente una bomba, si chiama Discotheque People.

Va bene, va bene, va bene, vi sparo un'altra bomba sicuramente famosa, conosciuta, ballata, cantata. Settimana scorsa di questo stesso gruppo abbiamo messo il secondo singolo, quello un po' meno famoso, e mi avete scritto in tanti per parlare invece di questo brano. Loro sono un progetto dance italiano noto come Magic Box. Questo è il loro primo singolo, famosissimo, che si chiama Carry On.

Quindi, cari amici, anche la Time Machine di oggi è arrivata al termine. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, come sempre. Spero che vi sia piaciuta e che abbiate apprezzato anche la parte iniziale. Vi ricordo, vi ho fatto ascoltare il mio nuovo brano che si chiama Rumba Brava di Yub DJ. Lo potete trovare su tutte le piattaforme musicali: Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes, YouTube, tutto quello che vi viene in mente. Vi basta cercarlo, ascoltatelo se vi va e fatemi sapere se vi piace. È utilizzabile anche per fare storie, reel, video, post su Facebook, Instagram e TikTok. Quindi, se ne avete voglia, dopo che l'avete ascoltato, fate un post con la mia musica, taggatemi e ditemi se vi piace, ma anche se non vi piace, perché ci sta. La Time Machine, come sempre, torna la prossima settimana. Se avete voglia di sentire un viaggio particolare, contattatemi sui social e fatemi sapere cosa vi andrebbe di sentire. Altrimenti lasciate scegliere me e sperate di non pentirvene. Io vi saluto, ciao, a presto!

Amici di Antenna Web, sono Simone Tomassini e questo è il mio nuovo singolo, Ti ha mandata Dio. Ciao ragazzi, a presto e viva la musica, sempre. Ciao!

0: un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è Che bisogno c'è, il mio ultimo brano. Io sono 1.4498. Buona giornata!
1: Di avere un altro come me. Che bisogno c'è?

0: musica, ma io ho bisogno della mia musica. E per cercare il proprio posto basta questo: sapere di cosa si ha bisogno. No? No.
1: Hi, we are the Beat Wizzies, and this is our new song, So We Dance, on AntennaWeb.

un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas, si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web, noi siamo i Fat Union.
1: Questo è Aeroplani, il nostro primo brano ufficiale disponibile su tutte le piattaforme digitali. È un piacere avervi all'ascolto e un bacione a tutti quanti. Grazie.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Simona, la batterista delle Wasabi, e questo è il nostro nuovo fantastico brano dal titolo Polaroid. Ciao!

The Overtime. EDM and Big Room by AG64.

ricordatevi bene questa data, 29 maggio 2026. Over and Over, AG64, Ellie J. Bryan. No one can change my life. ABF Recording. La versione extended e la radio.

con i Sick Individual, che credo ci lasciano questa settimana con questo Sunrise. Io vi rimando alla prossima, sempre Sentence and Place, il meglio della dance dell'IDM uscita questa settimana. Sulla tracklist, ovviamente, tutte le settimane, questo per gli addetti ai lavori, troverete marcappate in rosso le tracce nuove entrate nel giro di overtime di oggi. Mi raccomando, l'appuntamento del 29 di maggio con l'uscita della mia nuova traccia Over and Over e la stupenda voce di Ellie J. Bryan. Vi mando un grosso abbraccio, ci sentiamo la prossima settimana. Next time, ciao!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a Tutti Pazzi per Fido. Allora, questa è la settimana del Maggio Felino 2026 che si svolgerà, organizzato dall'Accademia dei Gatti Magici e patrocinato dal Comune di Sacrofano, proprio qui nella biblioteca di Sacrofano, sabato 30 maggio alle ore 16:30. Ci saranno i diplomi e quindi i premi di un premio, scusate il gioco di parole, prestigioso, perché ricordo a tutti che l'Accademia dei Gatti Magici, per ciò che riguarda la diffusione della cultura del gatto, è la più importante che c'è, e quindi insomma è un premio che soprattutto gratifica chi lo prende. Ci saranno premi per i giornalisti e per gli scrittori che si sono occupati e si occupano di gatti e di animali in genere, ma verranno premiate anche moltissime associazioni, volontari. Ci sarà la Polizia di Stato con i custodi del cane Rex, insomma, una giornata veramente gattolica e animalista da non perdere. L'ingresso è libero, quindi per i visitatori, per gli ospiti, l'ingresso è libero. Quindi vi ricordo l'appuntamento, sabato 30 maggio, ore 16:30, nella biblioteca di Sacrofano, a 10 km qui a nord di Roma, sulla via Flaminia, praticamente a Roma, perché siamo ad un quarto d'ora da Corso Francia, che oramai è quasi il centro di Roma, e quindi parliamo di Ponte Milvio, insomma, siamo qui, ci vuole un quarto d'ora. E quindi, insomma, invito tutti, soprattutto gli amici di Roma, ma anche chi si vuole fare una passeggiata per il weekend qui nel Parco di Vei, un posto fantastico, e potete assistere al Maggio Felino 2026 organizzato dall'Accademia dei Gatti Magici, di cui mi pregio di essere il segretario. E quindi parliamo di gatti. Andiamo a vedere il comportamento del gatto, perché insomma ci aspettiamo sempre dal gatto quello che ci dà il cane, no? Invece è un animale completamente diverso, come vedremo. Oramai il gatto convive con l'uomo da moltissimo tempo, eppure è riuscito a conservare le sue naturali abitudini selvatiche. Se notiamo il suo modo di comportarsi anche all'interno della casa, potremo notare che separa il suo territorio, come fa la tigre nella foresta, in zone ben distinte. Per prima cosa la sua zona rifugio, che può essere anche l'intero appartamento o solo una stanza o un angolo sicuro. In questa parte di territorio il gatto non ha paura di farsi avvicinare e lasciarsi accarezzare dagli uomini, anche se non proprio da tutti. Infatti il gatto ha le sue simpatie. Ovviamente nessun altro gatto è accettato in questa zona di territorio, a meno che non sia abituato a vivere in gruppo. Qui il gatto ritorna generalmente per riposarsi dopo le sue uscite quotidiane, ed è in questa zona che sono allevati i suoi piccoli. Esiste poi una zona di normale passaggio, che può essere il giardino, la strada o i tetti vicini, per un raggio di 50-100 metri. In questa zona sono sopportati anche altri gatti. Basta che la loro presenza sia saltuaria e non turbi la sicurezza della zona rifugio. In questa seconda fascia il gatto è sempre diffidente e timoroso, anche nei confronti delle persone di sua fiducia. Spesso drizza il pelo e mostra le unghie e i denti e si presenta in un atteggiamento intimidatorio, soprattutto verso i potenziali nemici. La terza zona è quella di caccia, propriamente detta, ed ha un raggio di almeno mezzo chilometro per le femmine, ma è ancora più estesa per i maschi. Si potrebbe dire che questa zona coincide con il resto del mondo. È territorio di caccia, è una zona da esplorare e forse da conquistare. Ma in ogni caso è un territorio assolutamente insicuro e pericoloso. Nel suo comportamento quotidiano il gatto è molto abitudinario, ci può sembrare talvolta imprevedibile solo perché non lo conosciamo bene, ma facilmente potremmo imparare la sua mentalità e la sua psicologia e constatare che ogni suo movimento ha una logica ben precisa. Si può notare come il gatto riposi per buona parte del giorno, quasi due terzi, e preferisca la vita notturna. Da piccolo impara molto presto a regolare la sua vita con puntualità direi meticolosa. L'ora del pasto e quella del riposo si susseguono una dopo l'altra in maniera metodica. Ma se il gatto può sembrare abitudinario, non è certamente, come abbiamo già detto, prevedibile. E se può essere perseverante negli orari del pasto e metodico nell'uso della cassetta igienica, è invece di umore scostante per quello che è il suo divertimento preferito e quindi il cibo gradito, le zone della casa prescelte per il riposo. È inoltre terribilmente curioso. Se gliele fornite occasione, non mancherà di raspare nei cassetti o di afferrare gli oggetti in movimento. Per esempio, un gomitolo di lana può diventare il suo giocattolo preferito o persino anche un tappo di sughero. Ma di colpo è capace di estraniarsi e tornare magari a dormire come se nulla fosse avvenuto. Anche i gatti hanno un loro linguaggio con il quale sono in grado di farsi capire non solo dagli altri gatti ma anche dagli uomini. Il miagolio del gatto è costituito da un vasto repertorio di toni e di suoni con il loro preciso significato. Caratteristico è il canto della gatta in amore, oppure il suono, quasi un fischio, del gatto che aggredisce un suo nemico, o il miagolio dolce quando è accarezzato, o il borbottio protettivo della gatta verso i suoi piccoli. Particolari poi sono le fusa del gatto, che è un rumore prodotto a bocca chiusa dallo sfregamento delle corde vocali. Questo fatto rivela che il gatto è tranquillo, rilassato e totalmente appagato. Diversi sono i gesti con un preciso significato. L'inarcamento della schiena e il pelo ritto servono per incutere timore agli avversari. Lo strusciarsi contro le gambe dei proprietari, invece, indica un desiderio di cibo o di carezze. Curiosi sono poi i movimenti della coda. Quando è alzata a candela, si accompagna spesso con le fusa e indica soddisfazione, se non proprio felicità. Quando invece è rigida, leggermente alcuata e con i peli ritti, indica generalmente irritazione o timore o paura. Quando la coda è agitata lentamente, significa no, scusate, indica che il desiderio di pace, di tranquillità, quasi che il gatto chiedesse di essere lasciato stare. Quindi mi raccomando, insomma, tenete in considerazione questi consigli e questo modo del gatto di comportarsi, insomma, perché è importante. Andiamo adesso a vedere, diciamo, l'allevamento, ma quindi, insomma, come scegliere un gatto secondo il suo carattere, perché le razze dei gatti sono veramente moltissime e come per i cani cambiano, no? A seconda della razza, appunto, e di come sono allevati. Il consiglio è sempre di salvarne qualcuno in gattile, soprattutto magari se anziano, per permettergli, e questa è una mia opinione del tutto personale, ma io l'ho fatto perché ho 6 gatti più 4 rinselvatichiti che vengono a mangiare, e sono stati tutti, insomma, salvati, presi da piccoli, poi c'ho i figli, c'ho i nipoti e poi ho sterilizzato tutti, ma insomma ho salvato questi 2 piccolini. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi andremo a vedere l'allevamento, appunto, come accogliere le cucciolate che ci arrivano in casa. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. In questa settimana che ci avvicina al Maggio Felino, che andrà in scena il 30 maggio nella Biblioteca di Sacrofano, organizzata dall'Accademia dei Gatti Magici con grandi ospiti, e sia volontari, sia associazioni, sia giornalisti e scrittori che si occupano di gatti, dedichiamo queste tre puntate proprio al gatto. Vi ricordo che se ci volete venire a trovare, l'ingresso per gli ospiti e per gli spettatori è libero, e quindi invito tutti gli amici di Roma, ma anche delle regioni limitrofe, o comunque chiunque voglia venire a farsi un bel weekend fra fine maggio e i primi di giugno qui nel Parco di Veio e a Roma in generale. Andiamo a vedere l'allevamento del gatto, perché è importante. Quando ci arriva una cucciolata a casa dobbiamo sapere come comportarci. Chi avrà intenzione di allevare in casa un gatto dovrà rammentare che il tempo più adatto per portare il piccolo nel suo nuovo ambiente è quello fra le 8 e le 12 settimane di vita. Ovviamente dovremo preoccuparci che il gatto sia sano, ma il suo stato di salute è verificabile agevolmente anche da coloro che hanno poche nozioni medico-veterinarie. Il naso di un gattino in buona salute è generalmente fresco e umido al tatto, gli occhi sono limpidi e lucenti ma non lacrimosi, le orecchie pulite e non infestate dai parassiti, l'udito sottile e pronto. Ricordatevi che molti gatti bianchi nascono con difetti di udito per un fatto genetico, anche nei cani capita. La bocca deve essere di un colore rosa, la lingua rossa e i denti bianchi. Il mantello morbido e lucido e il suo carattere vivace e aggressivo al tempo stesso. Nello scegliere un gatto, molti si pongono il problema se sia meglio una femmina o un maschio, ma è solo un problema di gusto. La femmina è più affettuosa, sempre pronta a fare le fusa ed escluso il periodo di calore, è più disposta a rimanere in casa. Il maschio diventa più grosso e presenta un carattere più aggressivo e indipendente. Si allontanerà spesso da casa, anche per diversi giorni, fino a che non avrà soddisfatto i suoi desideri. La femmina è di maggior compagnia, ma può creare qualche grattacapo se rimane incinta senza che voi l'abbiate desiderato. Non sarà sempre facile regalare i gattini indesiderati, fra virgolette ovviamente. Pertanto sarà meglio preoccuparsi in anticipo piuttosto che essere poi costretti a disfarsene. Abbandonare un gattino, o peggio, gettarlo vivo in un sacchetto dell'immondizia, è un'azione riprovevole e meschina. Piuttosto chiedete al veterinario di praticare l'eutanasia. Noi ovviamente questa cosa le schifiamo, insomma, perché quando nascono i gattini vanno sistemati assolutamente nella miglior maniera possibile, né uccisi e né abbandonati per nessun motivo. Troppe gravidanze non le giovano, anche se almeno una volta nella vita è preferibile farla accoppiare. In ogni caso è meglio, se non è possibile fare diversamente, ricorrere alla sterilizzazione. Quando avrete portato a casa il gattino, non preoccupatevi se vi sembrerà smarrito. Gli basteranno pochi giorni per adattarsi alla nuova dimora. Un gatto già adulto, invece, specialmente se proviene dalla strada, troverà maggiori difficoltà per abituarsi. Bisogna pertanto aver maggior cura nell'accudirlo, cercando di non sforzarlo a mangiare, di non accarezzarlo se non vuole,
è prevedibile che possa graffiarvi. Vedrete però che dopo poco tempo, quando avrà scoperto che gli siete amico, si avvicinerà per chiedere il cibo e qualche carezza. Avere un gatto in casa o in giardino presuppone un certo senso di responsabilità che invece purtroppo spesso manca. Bisogna accettare il suo desiderio di muoversi e di giocare e mettere in conto qualche piccolo danno. Il gattino inizia a giocare già dopo le prime 3 settimane di vita e continua generalmente sino ai 6 mesi. Esistono però gatti giocarelloni anche dopo questo periodo, ma ciò dipenderà solo dal carattere e dalla possibilità effettiva di movimento. In una casa piccola, per esempio, il gatto sembrerà sempre in movimento. Un gattino, quando gioca, deve essere protetto dai possibili pericoli come mordere i fili della luce o rimanere chiuso in qualche cassetto nella dispensa, oppure bere o leccare detersivi, attenzione alla candeggina. Inoltre bisogna tutelarsi dalle sue marachelle, rompere un vaso cinese, strappare tende, lacerare poltrone e libri, rubare il cibo e sporcare sotto i mobili. Sarà pertanto opportuno procurargli qualche giocattolo, come per esempio un tappo di sughero legato ad uno spago. Esistono in commercio tantissimi giochi, dalle palline ai topini di gomma. Generalmente tutto ciò che si muove attira l'attenzione del gatto. Una mosca o una farfalla gli faranno compiere spettacolari evoluzioni ed emettere curiosi gorgoglii. Quando il nostro gattino sarà troppo vivace, sarà opportuno sgridarlo. Il gatto però non può essere come il cane punito e quindi addestrato a non commettere una determinata azione. Non serviranno quindi particolari castighi e punizioni. Il gatto difficilmente si sente in colpa, ma facilmente evita le situazioni spiacevoli. Per questo bisogna escogitare qualcosa che gli dia fastidio nel momento in cui si sta per compiere qualche danno. Alcuni suggeriscono degli spruzzi d'acqua, per esempio con una pistola a giocattolo, ma è sufficiente un bel no deciso ad alta voce. Però quello che potrebbe sembrare un dispetto, talvolta è solo un bisogno necessario del gatto, come per esempio quando affila le unghie sul vostro divano preferito o su qualche mobile del 700. Ci facciamo la nostra seconda pausa, poi torniamo per i saluti, ma dedicheremo le 2 prossime puntate, di cui una andrà proprio in onda il 30 maggio, il giorno del Maggio Felino, qui nella biblioteca di Sacrofano. E quindi, insomma, seguiteci e soprattutto venite a trovarci, perché l'Accademia dei Gatti Magici cerca in tutti i modi, oramai da oltre 30 anni, di diffondere la cultura del gatto. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, tutti pazzi per Fito termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata, anzi alle due prossime puntate, dove continueremo a parlare, a spiegare e a dare consigli sui gatti. Un caro saluto da parte mia agli amici di tutto il mondo e alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.

ciao. Sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: 25 maggio 2026 è lunedì, la chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842 a Vienna Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel

Nel 2009 la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio, nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina, nel 1922 il politico Enrico Berlinguer, nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi, nel 1947 l'attore Flavio Bucci e nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: senza neanche pensarci troppo.
1: Sì, scattare una foto qua e là da mattina a sera.
0: E poi cosa succede?
2: Sono pillole di AI.
0: Ma sì, tipo al mare, a cena, in macchina, in viaggio. Insomma, riempiamo il telefono.
1: Ok, e poi?
0: E poi spesso niente, restano lì, tra mille altre, dimenticate dopo pochi giorni.
1: Ed è strano, perché ogni foto in realtà cattura un momento preciso.
0: Sì, un dettaglio, un'emozione, una situazione che aveva un senso.
1: Solo che quel senso non lo raccontiamo mai.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale sta aprendo qualcosa di nuovo.
1: Perché oggi una foto non è più solo un ricordo.
0: Eh no, può diventare una storia.
1: Anche se non sei bravo a scrivere.
0: Anche se non hai fantasia quel giorno.
1: Con strumenti come Canva o Lensa puoi partire da un'immagine
0: e costruirci sopra un racconto completo.
1: Non una semplice descrizione,
0: ma una vera narrazione.
1: Puoi decidere il tono:
0: romantico, ironico, nostalgico.
1: Oppure completamente inventato.
0: Tipo una foto banale al bar.
1: Può diventare una scena da film.
0: O un racconto thriller.
1: O una storia divertente da condividere con gli amici.
0: E cambia proprio il modo in cui guardi le immagini.
1: Non più questa è una foto.
0: Ma questa potrebbe raccontare qualcosa?
1: E c'è un livello ancora più interessante: le storie personalizzate.
0: Inserisci nomi, dettagli, contesto.
1: E l'AI costruisce qualcosa su misura.
0: Sì, perché può diventare un racconto per un bambino, ad esempio.
1: O un contenuto per i social più originale.
0: O anche un modo per rivivere un momento in modo diverso.
1: E la cosa più forte è che non parti da zero.
0: Eh no, parti da qualcosa che è già tuo.
1: E lo trasformi.
0: Sì, poi c'è una scena molto molto reale, eh?
1: Hai una foto perfetta.
0: E non sai cosa scrivere sotto.
1: Rimani lì, cancelli, riscrivi.
0: Sì, alla fine non pubblichi niente. Con lei hai subito uno spunto, però.
1: Che puoi usare così com'è.
0: Oppure adattare e rendere più tuo.
1: E questo sblocca tantissimo.
0: Sì, perché il problema spesso non è la foto.
1: Ma cosa farci dopo?
0: E poi c'è un aspetto importante, forse il più interessante, che inizia a guardare i momenti in modo decisamente diverso.
1: Più attento ai dettagli, perché sai che da lì può nascere qualcosa.
0: Certo, non solo un ricordo.
1: Ma una storia da raccontare.
0: Ma sì, alla fine il punto è semplice.
1: Le foto le facciamo già.
0: Ma possiamo usarle molto molto meglio.
1: Non solo per conservare,
0: ma per creare.
1: E con l'intelligenza

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Mien Blues, è il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. In Session è l'unica registrazione conosciuta di Albert King e Stevie Ray Vaughan. La rimasterizzazione del 2009 rappresenta un degno tributo al genio di due dei più grandi chitarristi della musica blues. Albert King e Stevie Ray Vaughan nutrivano ovviamente una reciproca ammirazione e una grande stima, ed ecco perché è nato questo capolavoro. Il brano che ho scelto per voi si chiama Matchbox Blues. Stevie Ray Vaughan e Albert King qui a Mio Blues.

0: I see you might can do something with that.
1: I hope so.
0: Yeah, take it. So, you know, fix it like you want.
2: Vi ricordo che questo è sempre Be a Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel grande libro dei dischi dal vivo, One More Car, One More Rider, occupa una pagina speciale della vita artistica di Eric Clapton. Pubblicato nel 2002, questo doppio album live non è solo la testimonianza di un tour mondiale, ma è il ritratto in movimento di Eric Clapton, artista che nel tempo trasforma il blues in linguaggio universale e la chitarra in una voce narrante. One More Car, One More Rider rappresenta Clapton in una delle migliori sue performance live, registrato grazie anche a una band di supporto non proprio indifferente. Eric Clapton, qui a Me and Blues.

0: Thank you.
1: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Gianfranco Piria che vi sta parlando qui con la trasmissione Me and Blues. Somebody Tried to Seal Me a Bridge si può considerare una via di mezzo tra le due strade presenti in larga parte cover di blues di B.B. King, John Lee Hooker, Willie Dixon, Fats Domino e tanti altri, e quattro inediti che si inseriscono in scaletta senza dare segni di discontinuità. Per costruzione il disco è simile a Rock with the Pushers, un album che era nato nel 2017 e che miscelava cover della musica del diavolo a una manciata di nuovi brani. Anche in Somebody Tried to Seal Me a Bridge, quindi il punto di riferimento musicale, il blues, ma non mancano naturalmente sfumature rhythm and blues e soul, generi in cui Morrison è un assoluto maestro. BT and Do Free è un brano insieme al Time Hall. Qui a Me and Blues, Van Morrison e Time Hall.

Secondo la leggenda, nel gennaio del 2007 Luther e Cody Dickinson, parliamo della North Mississippi All Stars, si riunirono per una jam session di chitarra blues con il padre, il compianto e leggendario musicista e produttore Jimmy Dixon, insieme a Jimbo Matus, Charlie Nutzer-White e Ervin Youngblood-Hurt. Suonarono insieme semplicemente ciò che gli veniva in mente e in due notti hanno registrato 21 brani di musica roots improvvisata e pura. Il volume 1 contiene le primi 10 registrazioni, mentre le restanti sono uscite in un album successivo. Qui per voi a Me and Blues, Luther e Cody Dixon and Friends a Me and Blues.

sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Buddy Guy si è guadagnato il titolo di padre del blues di Chicago. Non ci sono dubbi, Skin Deep ne è la dimostrazione di un capolavoro assoluto, grazie anche a un concentrato di talenti che spazia da Derek Trucks a Susan Tedeschi a Robert Randolph, fino ad arrivare a Quinn Sullivan e al mitico slowhand Eric Clapton. Skin Deep è la canzone che dà il titolo all'album, qui per voi a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Robert Finlay è sicuramente una delle scoperte migliori del signor Dan Auerbach. Il settantenne musicista ceco originario della Louisiana è un raro campione di blues della vecchia scuola, ancora in attività e in perfetta forma fisica. In Arkansas ha lavorato come falegname mentre suonava il blues nei Duke Giants e cantava gospel nelle chiese della zona. A causa di una malattia che lo colpì ormai sulla sessantina e che lo rese cieco, non potendo più lavorare, decise così di dedicare la sua vita al blues. Benissimo, tutto a nostro vantaggio. Qui per voi, Robert Finlay, Me and Blues.

0: realizzato nel corso di due diverse sezioni in tre studi tra Nashville e la California del Sud con diversi turnisti di gran talento. Damage Control è composto quasi esclusivamente da inediti composti da Curtis Salgado, un disco vivace dalle atmosfere live e dalle sonorità variegate in cui l'ispirazione non cede mai grazie anche al grande mestiere. D'altronde le credenziali di Salgado sono solide e risalenti al ruolo di cantante armonicista della Robert Cray Band, poi con la Rhythm of Blues e poi una piccola parentesi come frontman della band di Carlos Santana. Questa è la bellissima The Fix XN, Curtis Salgado.
1: Hello music lovers, it's the 21st century, but the more times change, the more the old hustle remains the same. And I've learned if it sounds too good to be true, it usually isn't good or true. I've learned to question everything and not to be a fool and believe the spin. And I watch my back because...

è sempre Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Little Black Flyers di Eddie Nine V è un lavoro coinvolgente che sprigiona suoni che stimolano la mente e i sensi. Brooke Mason è Eddie Nine V, un giovane del 1996 chitarrista che vive vicino ad Atlanta in Georgia. Sicuramente un predestinato, con poca storia professionale ancora da raccontare, cominciò a strimpellare la sua prima chitarra da ragazzo e col tempo, animato da una forte passione, divenne un convinto sostenitore della musica blues. Buddy Guy, Freddie King e perfino Rory Gallagher sono stati i suoi punti di riferimento. Insomma, un vero talento che canta perfettamente e suona diversi strumenti. Giovane, ma già con le idee molto chiare che ama divertirsi suonando. Qui per voi a Mia Blues, Eddie Nine V.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

La guest star di oggi sono gli America. Gli America sono un gruppo musicale anglo-statunitense caratterizzato da un rock leggero e vicino al sound della West Coast, molto popolari negli anni 70 e negli anni 80. La band è formata da tre elementi: Jerry Buckley, tastiera, chitarra e voce, Dewey Bunnell, basso, chitarra e voce, e Dan Peek, chitarra e voce. Figli di padri statunitensi, facenti parte del personale militare di stanza nella base USAF londinese e madre britanniche, i tre futuri America si incontrarono a Londra a metà degli anni 60, dove studiavano alla London Central High School e militavano in due diverse band della scuola stessa. In seguito, i tre decisero di formare un complesso rock dal nome America. Le prime esibizioni del terzetto si svolgono in svariati pub dell'area londinese, con una sortita prestigiosa alla celeberrima Roadhouse, dove i Pink Floyd avevano tenuto i loro primi concerti. L'album d'esordio si chiamò America e raggiunse la prima posizione della Billboard 200 per 5 settimane. Uscito nel dicembre del 1971, la prima versione dell'album non conteneva il brano A Horse With No Name, registrato l'anno successivo al Morgan Studio di Londra ed incluso nella ristampa messa in commercio nel 1972.

Sempre nel 1972 esce il loro secondo album chiamato Uncoming. Vide il gruppo fare il ritorno negli Stati Uniti per le registrazioni. La canzone più famosa era Ventura Highway, autostrada per Ventura, città californiana. La canzone raggiunse l'ottava posizione della Billboard Hot 100, rimanendo nella classifica per 9 settimane a partire dal 4 novembre 1972. In Gran Bretagna rimase invece 4 settimane nella Official Singles Charts, raggiungendo la 40ª posizione. Ascoltiamo il secondo successo del gruppo, Ventura Highway.

Il terzo album, Hat Trick, fu un vero flop. Comprendeva archi, armoniche, una title track di 8 minuti e tip-tap. Dopo la deludente performance commerciale di Hat Trick, gli America decisero di arruolare un produttore esterno per il loro prossimo album. Sono stati in grado di assicurarsi i servizi del produttore George Martin e dell'ingegnere del suono Geoff Emerick, che hanno svolto un ruolo importante nel plasmare il suono dei Beatles. Nel 1974 esce Holiday. Il trio si ritrovò presto nella top 10, ancora una volta, con il singolo che andiamo ad ascoltare dal titolo Tin Man.

Martin ha lavorato di nuovo con il trio per il loro successivo LP, Hearts, registrato in California e pubblicato nel marzo del 1975. Gli America ottennero il loro secondo successo in vetta alle classifiche con Sister Golden Hair di Beckley a metà del 1975, una canzone che conteneva un memorabile riff di chitarra di apertura, certamente ispirato a My Sweet Lord di George Harrison e testi di relazione schietti ispirati a Jackson Browne. Beckley disse: Jackson Browne ha un talento, la capacità di mettere le parole in musica. E ora, Sister Golden Hair.

Tra il 1976 e il 1977, gli America fecero uscire due album, entrambi prodotti da Martin, con un mediocre successo. Nel 1979 esce Sign a Letter, un album che ha avuto più successo in Europa che negli Stati Uniti. In Italia abbiamo cominciato ad apprezzare la bravura degli America, soprattutto con il brano che vi propongo dal titolo All Around.

Sempre da Sign and Letter, dobbiamo citare un altro successo discografico degli America, il brano dal titolo All My Life. La canzone, come tutto l'album, è registrato nelle Indie occidentali con la band che suonava dal vivo. Ascoltiamo ora la dolce All My Life.

Nel 1980 esce Alibi e la band toglie gli archi e gli ottoni e torna allo stile rock più popolare. Anche questo lavoro non ottiene grossi apprezzamenti in patria, anche se in Italia, grazie al singolo Survival, arriva al primo posto nelle classifiche, grazie anche alla partecipazione del gruppo come ospite al Festival di Sanremo. Ascoltiamo ora Survival.

L'album successivo, A View from the Ground, pubblicato nel luglio del 1982, ha finalmente ottenuto un altro successo commerciale per il gruppo. In questo LP hanno suonato musicisti di alto profilo, tra cui Carl Wilson dei Beach Boys, Jeff Porcaro dei Toto, Christopher Cross e Russ Ballard. Ballard ha prodotto e suonato tutti gli strumenti e ha cantato la maggior parte delle voci di sottofondo in una canzone che ha creato appositamente per la band, chiamata You Can Do Magic. La canzone è salita rapidamente attraverso le classifiche pop e ha raggiunto il numero 8 nella classifica dei single pop di Billboard per un certo numero di settimane durante l'ottobre 1982, il primo grande successo della band in 7 anni.

avendo avuto successo con Ballard, gli America gli chiesero di produrre anche l'album Your Movie, nella sua interezza. Alla fine Ballard ha scritto la maggior parte delle canzoni e ha eseguito la maggior parte degli strumenti, oltre ai suoi doveri di produzione. Da questo lavoro sono usciti due singoli, Cast the Spirit, con un discreto successo, e The Border, che bissò il successo di You Can Do Magic. Ascoltiamo ora The Border.

Il lavoro degli America è stato anche descritto in diverse colonne sonore durante questo periodo. Beckley e Bunnell hanno fornito la voce a diverse composizioni di Jimmy Webb per il cartone animato The Last Unicorn del 1982. Nell'84 hanno anche registrato un brano per il film di Steve Martin dal titolo Lonely Guy. Da questo film andiamo ad ascoltare il brano Love Comes Without a Warning.

Nel 1984 la band pubblica Perspective, inserendo nel loro linguaggio musicale sintetizzatori e drum machine. L'album ebbe un successo minore e non preso in considerazione dalle radio. Da questo LP sono usciti due single, Special Girl e il brano che andiamo ad ascoltare dal titolo Lullaby.

Negli anni successivi sono usciti diversi greatest hits e gli America si sono esibiti in moltissimi concerti, proponendo le hit che li avevano caratterizzati negli anni 70 e 80. Nel concludere questo special sugli America, vi lascio con un brano tratto dal primo LP dal titolo I Need You.

Ciao a tutti, sono Riccardo in Arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Alex Donovan e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Le tue stelle.

Ciao radioascoltatori di Antenna Web, sono Luca Andrea. Vi faccio ascoltare un altro mio brano, si chiama Erika.

tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Barbara Bert e sono qui per dirvi che è uscito il mio nuovo singolo dal titolo Ragazza Single. Un brano che vi farà ballare e allo stesso tempo riflettere. Un bacio a tutti e buona musica!

Ciao, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano February Mini Symphony.

Ciao, sono Lei Chi È. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Augurandovi tanta pace, vi lascio all'ascolto della mia canzone dal titolo Colomba Bianca. Buon ascolto.

Buongiorno e buonasera a tutti gli amici di Antenna Web, qui è Numa che vi parla e oggi sarà una bella giornata. Questo è Metti la cera, il mio ultimo brano. Fate lo vostro. Ciao.

sono Emma Emily, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: Ciao, sono Late to Spill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4...

0: Ciao amici ascoltatori di Antenna Web, sono William Manera e è uscito il mio terzo disco, si intitola Altresì. Adesso vi faccio ascoltare Dimenticare in fretta.
1: Dall'aspetto mite, una loquacità imperante, la passione per i dischi e in generale per

Onda. Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Trama e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Eco del Passato. Buon ascolto e buon divertimento!

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Sara e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Emotions. Buon ascolto e buon divertimento!

Ciao, sono Roberta Tondelli. Un affettuoso saluto agli amici di Antenna Web, ai quali voglio presentare il mio ultimo singolo in uscita, Coma già fa, dell'immenso Fred Buongusto, scritto da Sergio Iodice e da me reinterpretato in chiave smooth jazz per il mio ultimo lavoro discografico, Sussurrando. Buon ascolto e buona musica sempre.

0: Vibes. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.
1: Ed eccoci qui. Nuova settimana insieme. Io sono Roberto Davi. Questo è Vibes, tutte le settimane sulla vostra radio del cuore, il meglio della musica soul, funky, disco, R&B. Questa settimana apriamo con un doveroso omaggio a Cece Houston, 70 anni di carriera, deceduta qualche giorno fa. Questa è la sua Think It Over.

Apertura dunque, Think It Over, eccolo qua il singolo di Sissy Houston, come detto mamma di Whitney ovviamente, conosciuta perché ha avuto una carriera decisamente lunga, insomma 7 decenni addirittura, pensate un po' voi. È nata nel 1933 nel New Jersey, è venuta a mancare proprio qualche giorno fa. L'abbiamo voluta ricordare in apertura di Vibes, che oggi si apre con notizie insomma non propriamente piacevoli. È il caso anche di Daryl Hall e John Oates. Il primo ha ottenuto un ordine restrittivo contro il suo ex storico partner musicale. Ne ha dato l'annuncio Variety, precisando che poche informazioni sulla causa sono disponibili al pubblico poiché gli atti sono sigillati. Sulla base dei documenti del tribunale, tuttavia, risulta che Daryl Hall abbia presentato una denuncia contro Oates nel novembre scorso, nonché una mozione per un ordine restrittivo temporaneo. Insomma, ci sono in ballo questioni di diritti musicali, i due erano ancora in tournée insieme non più tardi di un paio di anni fa. Ma Daryl Hall ha sempre detto che le canzoni sono state scritte da lui, sia come musica che come testi, e che quindi John Oates non ha nessun diritto sulle vendite, insomma sempre una questione di soldi. Li ripeschiamo però con la loro One on One.

Jerry Lawler e Joan Oates hanno piazzato una serie infinita di singoli all'interno delle classifiche di vendita statunitensi. Insieme dal 1969 non stanno passando un bel periodo, diciamolo. E comunque succede spesso e volentieri, soprattutto quando ci sono di mezzo i diritti musicali. Veniamo ai giorni nostri. 5 anni fa usciva questo singolo di Duran Jones and the Indication intitolato See You Get Hotter.

Duran Jones and the Indication, questa era Sea Gets Hotter, ma noi vogliamo mettere piede nei nostri amatissimi anni 70, lo facciamo ripescando un artista che firmò il suo primo contratto con la Philadelphia, quindi Phil Sound, lei è Joan Carn, Don't Let It Go To Your Head.

Don't Let It Go To Your Head, Boy. Jean Carn, scritto proprio C-A-R-N. Qualche anno più tardi aggiunse una E. Non so se... per spiegare il suo sbarco in Italia, divenne Jean Carn. Va bene. Niente male davvero. Philly Sound 1978. Qualche anno più tardi, anche in Italia, si fecero delle belle cose. E allora ricordiamo Mauro Valavasi, Davide Romani, Paolo Gianollo. Il loro progetto era chiamato Change. L'esordio nel 1980 con un album clamoroso intitolato The Globe of Love. E l'anno dopo anche questo singolo, Made in Italy, assolutamente, The Very Best in You.

Now I Need You. Eccolo qua, il singolo di Donna Summer. Siamo in piena epoca dance, anzi disco. Questo album Once Upon a Time, che vi consiglio di recuperare, uscì il 31 ottobre del 1977, conteneva un sacco di canzoni interessanti oltre a quella che dava il titolo all'album stesso. Questa è forse quella che mi è rimasta più nel cuore, ovviamente produzione Giorgio Moroder, Pete Bellott, quindi c'è parzialmente anche un po' di Italia in questo disco di Donna Summer. Non c'è invece in questo del 1971 di Jarnai.

Jan Knight, Mr. Big Stuff. Un bel groove per un motivo che ha sulle spalle addirittura 53 anni. Insomma, fa quasi impressione dare queste cifre, però il tempo passa e quindi... Ma le sonorità in questo caso erano ancora discretamente attuali. Chiudiamo la prima parte di Vibes di questa settimana con me Roberto Davi, recuperando tre sorelle di Detroit, nel Michigan, le Jones Girls. Questa è la loro Who Can I Run To?

Vibes. Vibes. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.

Per aprire la seconda parte di Vibes abbiamo ripescato un singolo di Lou Randros che abbiamo citato prima, già collaboratore dei Change, ascoltati appunto in precedenza qui. Una delle sue canzoni più belle, se se ne possono selezionare, perché insomma a mio parere sono tutte degne di nota, intitolata So Amazing, di qualche anno fa. Anche Lou Randros ci ha lasciato parecchio tempo fa. Chi invece è arrivato sul mercato e l'ha fatto come una tempesta, soprattutto nell'ambito della black music, è October London, qui con She Keeps Calling.

Un lavoro recente del 2024, uscito proprio il 30 di agosto di quest'anno, che abbiamo recuperato più che volentieri, così come facciamo con uno dei 45 giri che io acquistai quando ero ancora minorenne, vedi che insomma riesco ancora a ricordarmi di allora. Stiamo parlando del 1975, questo già in sottofondo rimane il più grande successo di una band chiamata People's Choice, riconoscibilissimo, Do It Anyway You Wanna.

va bene, il testo non era certo la parte forte di questo brano. Do it anyway, you wanna do it. Fallo nel modo in cui credi, ma fallo. People's Choice, eravamo con Funky di questo band di Philadelphia, 1975 abbiamo detto. In quegli anni una giovane attrice newyorkese muoveva i suoi primi passi a teatro, poi qualcuno si accorse che oltre a essere un'ottima attrice aveva anche una voce niente male e la mise sotto contratto. Stiamo parlando di Stephanie Mills, questa è una delle canzoni che io adoro in assoluto. Si intitola You're Putting a Rush on Me, qui in Vibes.

Insieme a Chaka Khan e a Anita Baker, una delle voci che io preferisco in assoluto del panorama musicale black. Lo so che è un termine che non si usa più, ma quando io ho cominciato a fare radio le cose funzionavano in questo modo, e dato che per me è come se fosse il primo giorno, continuo a chiamarlo black music. Poi va bene, ci sono sfumature di vario genere, chiaramente il soul, il funky, l'R&B, l'hip hop, ma c'è anche musica che viene fatta in Inghilterra, o veniva fatta purtroppo, perché i Level 42 non esistono più, che fa anche rima, e che è rimasta nel cuore di molti. Chiaramente di loro si ricordano successi radiofonici come Lessons in Love, magari un po' meno, singoli che sono usciti sul mercato internazionale ma che in Italia sono praticamente stati quasi ignorati. È l'esempio di questo Out of Sight, Out of Mind, fa parte di un album uscito nel 1983, li ripeschiamo oggi qui in Vibes Level 42. I remember.

Old Devil Known Better. Eccolo qua, il lavoro di Misha Paris, una cantante inglese che ha avuto il suo periodo di splendore radiofonico, diciamo così, fra la fine degli anni 80 e la prima metà degli anni 90, ripescata questa settimana in Vibes, che va a recuperare anche una coppia vocale e di fatto, Rufus and Chaka Khan. Questa è la loro Sweet Thing.

Rufus and Chuck Can, spesso volentieri protagonisti qui in Vibes, oggi con Sweet Thing. E adesso, per chiudere in bellezza, un'altra delle voci più emozionanti di questo panorama musicale, Stevie, The Beautiful Wonder. You haven't done nothing. Non hai fatto nulla. Va bene, noi sì però. E il tempo è terminato. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vibes torna fra 7 giorni. Eccolo qui, Stevie the Wonder.

Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Allora, eccoci qua, benvenuti in questa nuovissima puntata di Rock Trails. Inizio, direi, interessantissimo con questo brano Coffee Ritual, il titolo del brano, il caffè rituale con The Broken Radios. È una band che appartiene ad un progetto solista di Klaus Pezak, un artista tedesco che ha iniziato a fare musica con questo pseudonimo nei primi anni 90. Ha riscosso così un bel successo da parte anche della critica, sin da quando uno dei suoi brani è apparso nell'ormai leggendaria compilation in vinile di As Music. Quindi io ho avuto la possibilità di trovarli in quest'album nuovo, come si suol dire, di zecca, ma andrò a approfondire di più questo gruppo The Broken Radios con il chitarrista e voce Jack Miller, che pare abbiano tante cose da dire per quanto riguarda musicalità e anche testi. E vi dirò ancora di più perché stanno avendo un successo anche un po' planetario. Ci hanno così dato la possibilità di ascoltare questo bellissimo Coffee Ritual.

0: Ed erano i Black Label Society con The Gallow, un brano veramente super straordinario.
1: Va in onda Jazz

Honda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Beh, una bella pagina questa targata 1988 dove la band dei Prefab Sprout con quest'album e con questo brano stralciano un pochino tutte le classifiche del mondo, Cars and Girls, le ragazze e le auto. Prefab Sprout con noi in questo programma un po' vintage, perché no, ci vuole ogni tanto.

Simply Red, tutti quanti ci ricordiamo la band del blues bianco. Mick Hucknall, frontman, è qui con il brano famoso Something Go Me Started in questo Live a San Diego, anche qui con noi per riprendere un pochino la gran bella musica targata anni 80. Simply Red, Something Go Me Started.

Eh beh sì, cari miei amici ascoltatori, qui c'è la mano pesante dell'intelligenza artificiale, con un qualche stralcio vocale di Janis Joplin, hanno completato così Knockin' on Heaven's Door di Bob Dylan, una forma di blues rock, direi, diciamo, accettabile.

1993, la band degli In Excess pubblica un bellissimo album, il quinto estratto, Beautiful Girl, si lancia per avere un grande grande successo. Oggi un po' una puntata particolare, arrivano le bellissime idee di ricordi, nostalgie, quindi frugare nei cassetti dei CD, opuscoli, libri di musica, scatta sempre il ricordo.

0: una ragazza, un'artista, direi anche poliedrica, che non sbaglia mai. Wolf Alice in Italia sarebbe Alice Lupo con questo brano Leaning Against the Wall dall'album del 2025 febbraio The Clearing.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.

Ed è l'ora di questo brano Chauffeur con il trio delle sorelle The Womack Sister. Soul, blues, R&B stanno andando alla grande e sono entrate anche a far parte della nostra playlist. Ne sentiremo parlare. The Womack Sister, Chauffeur è il brano, questo qua che stiamo ascoltando, che sta andando veramente in pompa magna.

Appartiene all'ultimo lavoro dei Muse con Matthew Bellamy, che introduce questo brano con un organo che sfocia poi in una bellissima sezione prevalentemente elettronica, ma che culmina con un finale molto rock e travolgente. Il video è diretto da Nico Paoliglio ed è stato reso così disponibile in concomitanza con il lancio del singolo attraverso il canale YouTube del trio Bay With You, è il singolo quindi del gruppo musicale britannico Muse, uscito il 19 marzo 2026 per l'album The Wow Signal, e noi lo abbiamo ascoltato nella nostra puntata qui in Sentieri Rock.

E diamo quindi qualche notizia inerente a questa bravissima artista. Viene dalla Corea, il suo vero nome è Wang Yo-suk, in arte Lexi, e ha debuttato nel 2003 per l'etichetta Yigi Entertainment ed è stata la prima artista rap solista donna a debuttare con la sua compagnia, però ultimamente si è spostata verso un po' in un rock diverso e ce l'ho fatto capire con questo brano No Kings, No Re. Allora, buon ascolto ancora, arriva Tori Kelly con il brano Dive.

0: Bellissima, ricevuta, altissima, 33 anni. Tori Kelly è una cantautrice, compositrice americana, ha vinto due Grammy Award, e in primis con questo brano Dive, del suo album 2026, Control Dive, Tori Kelly, ne sentiremo parlare ancora. Adesso andiamo avanti con un po' di musica italiana. Lui si chiama Enrico Gall, ci fa ascoltare Abbagli da Ferrara.
1: Si annebbiano queste macchine veloci, siamo punti neri in questo veloce andare. Tu chiamami ancora, ora che non sento più

Beh, ogni tanto secondo me bisogna far conoscere gli artisti italiani che sono sempre nel sottobosco e poco conosciuti, poco frequentati, poco passati. Io devo ringraziare Massimiliano Lambertini che mi passa queste belle notizie, questi artisti che meritano veramente una bella attenzione. Navigo a Vista è l'EP che suggella 3 anni di lavoro artistico e ricerca interiore del cantante ferrarese Enrico Galli, di cui ci ha fatto ascoltare Abbagli dall'omonimo album Navigo a Vista. In questo disco il cantautore ferrarese traduce in musica belle esperienze vissute in prima persona, così filtrandole attraverso una lente introspettiva per una scrittura attuale. Le 5 tracce che compongono l'opera fondono la tradizione cantautorale italiana con influenze un po' folk rock d'oltreoceano, creando così un mix sonoro moderno e identitario. Quindi direi di fare un applauso a questo cantante Enrico Galli, ma poi ce n'è un altro dopo che andremo ad ascoltarlo con il suo Abbagli.

0: E siamo così in finale di chiusura con Slow Fiction per quanto riguarda la musica pop rock Junior Here, questo è il brano del loro album. Andiamo a terminare però con un bravissimo cantante conosciuto, ho fatto anche intervista, Stefano Napolitano, è un artista torinese eclettico, autore, compositore, noto per esplorare la musica con sfumature dream pop e spirituali. A maggio 2026 ha pubblicato il nuovo singolo e cortometraggio La nostra unione, un'analisi diretta sulle dinamiche di coppia e le fragilità nell'era dei social e network. E questo è il brano del caro amico Stefano Napolitano che vi faccio ascoltare a brevissimo con la chiusura della nostra puntata oggi per quanto riguarda Rock Trails.
1: Lei ha il blu nello sguardo, e lo sa, e forse anche un velo d'oblio, con cui potrebbe fatalmente cancellare le memorie di chi la guarda. Ecco perché i suoi occhi sono chiusi, ma nel chiuderli, un po' di quel colore azzurrato si è diffuso intorno al suo viso.

avevamo un po' di spazio e mi sembrava giusto chiudere con questa bellissima performance di Miley Cyrus con Sea Jane, un brano io a cui tengo tanto, ma era giusto farvelo ascoltare, ritornando sempre in primis nelle belle musiche di un tempo, ma anche oggi ci sono e ci saranno sempre. Grazie per avermi fatto compagnia. Sentieri Rock, ovvero Rock Trails, termina qui. Antonio Simmini vi saluta per risentirci nella prossima puntata. Ciao ciao.